0: Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.

facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Peter in radio in questo fottutissimo

0: Radio Subasio.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Che collection, che bello iniziare questa mattina con Foreigner dal 1984, I Want to Know What Love Is, la collection delle 5-7 minuti. Buongiorno amici, buon primissimo mattino, impavidi, coraggiosi, da Vera Torrisi, buon lunedì da Radio Suasio. Buongiorno anche a Cinzia al centralino, insieme in questo undicesimo giorno di maggio fino alle 7. Amici già al lavoro, magari qualcuno da qualche ora, qualcuno da qualche minuto, qualcuno da tutta la notte, quindi sta per finire il turno di notte. Buongiorno a chi è in viaggio, buongiorno a chi sta tornando a casa, a chi parte, a chi va, a chi viene. Buongiorno, i vostri messaggi al 348 075 80 60, meglio se vocali, perché a quest'ora del mattino mi piace sentire la vostra voce. Che fate? Siete già in attività? Dai, tra poco vi leggo, vi ascolto. Intanto, dopo, scusate, I Want to Know What Love Is, arriva uno che d'amore, oh, ma quanto ne sa! E poi è uno che le promesse d'amore, Sal Da Vinci, ecco, è lui, per sempre sì.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Parigi, i vostri souvenir, scrive Alessia, ho calamite di gran parte dei posti che ho visitato. Beh, le calamite sono un classico, no? Ma anche la mela, scrive, di vetro con i grattacieli, souvenir di un viaggio a New York, e immancabile anche la Statua della Libertà in miniatura. E certo che vuoi portarti via un pezzo della Statua della Libertà. Ciao Alessia, buongiorno anche a te. Poi dai, sentiamo.
1: Buongiorno Subazio, sono Antonio da Prato.
0: Ciao Antonio.
1: Sto viaggiando col camion, sto andando nelle Marche.
0: Sì.
1: Io quando giro il mondo mi porto sempre a casa la sabbia.
0: Ah.
1: Io ho le sabbie di tutti i viaggi che ho fatto. E ce n'ho tante, di tutti i colori e di tutti i tipi. Per me è un bel ricordo.
0: Certo, le sabbie, la sabbia, dove è consentito, ovviamente.

0: Già, come questa canzone meravigliosa nella versione di Negramaro, una giornata che può essere meravigliosa, è l'augurio che vi faccio e insieme vi chiedo anche il buono del vostro lunedì di questo 11 maggio in particolare, perché lunedì è sempre il giorno più ostico della settimana, quello che è un po' vissuto come sempre con un po' di fastidio, no? Perciò qui vogliamo spezzare una lancia nei confronti dell'inizio della settimana, del lunedì, vogliamo mettere in piazza quello che di buono c'è di questo lunedì. Vi dirò il buono di questo 11 maggio per me e vedere Jonathan Nancy che arriva, Johnny che arriva tra poco, e insomma sarà lui a tenervi tutti in piedi questa mattina al posto di Gianluca Giurato. Il buono del vostro lunedì insieme ovviamente ancora all'argomento di questa mattina, che è i souvenir, al 3 480 75 80 60, messaggi WhatsApp ma anche di testo.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
9: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
10: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
8: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa

0: andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Le prossime protagoniste di Radio Subasio Music Club, appuntamento il 25 maggio con Paola Iezzi e ci canterà live anche questa sua ultima Stessa Direzione.

0: si parlava di souvenir, quindi chiudiamo l'argomento souvenir, oggetti che vi ricordano un vostro viaggio. Dai, sentiamo cosa ci avete raccontato al 348 075 80 60.
1: Radio Subasio, io sono Silvana di Atena.
0: Ciao.
1: E quando vado in giro per il mondo, quello che mi riporto sono le tazze della colazione. Ho 60-70 tazze della colazione, tutte particolari, e la più bella secondo me è quella della Turchia.
0: Sì.
1: E faccio colazione ogni giorno con una tazza diversa.
0: Ma che bello!
1: Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Grazie Silvana, buona giornata
2: Buongiorno
0: a te.
2: Poi. Sono Angela d'Arezzo.
0: Ciao.
2: Sono stata sulla Torre Eiffel.
0: Sì.
2: Mentre ero lì sotto avevo seduto mio marito, perché non se la sentiva, perché soffre di vertigini. Che è successo? Mentre ero su è caduta una rondellina della torre in ferro.
0: Ma dai.
2: Quando sono scesa, questo un po' spaventato dice, per poco mi prendeva. Non vi dico cosa ho pensato.
0: No,
2: comunque
0: no.
2: La rondellina me la sono portata a casa come souvenir.
0: Hai fatto bene Angela, proprio della Torre Eiffel si parlava questa mattina, perché un pezzo della scala che poi venne smontata della Torre Eiffel andrà all'asta tra qualche giorno. Da lì insomma l'argomento di questa mattina a proposito di souvenir. Amici, il buono del vostro lunedì al 348 075 80 60. Erika da Ancona scrive: il buono di questo lunedì è che arriva lo stipendio. Hai detto poco. Il buono del mio lunedì, scrive Carlo da Monaco di Baviera, che questa settimana è solo 3 giorni, perché qui giovedì è festa e venerdì faccio ponte. Allora buona festa Carlo.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te.

0: senso positivo Jovanotti su Radio Subasio, perché è bello vedere il bicchiere mezzo pieno, il buono del lunedì, del vostro lunedì. Claudia da Firenze scrive: questo lunedì piovoso è partito col tapirulan acceso alle 6, altri 3 minuti poi parte il tran tra svegliare i bambini a scuola, lavoro, scuola, giardini, doccia, cena e poi finalmente a letto. Grazie Claudia, che giornata intensa.
1: Buongiorno a tutti. Sono Annalisa.
0: Ciao.
1: Mi sono alzata alle 5:25 stamani per portare una persona importante per me a prendere il treno per una piccola avventura.
0: Sì.
1: Pomeriggio al lavoro.
0: Sì.
1: E la sera sarà una bella serata, presumo, spero, perché avrò un incontro che aspetto da 3 settimane.
0: Wow.
1: Però adesso un bombolone dentro la bustina da mangiare.
0: Ecco, anche il bombolone ha il suo perché, anzi è il più bel perché, il più buon perché di questo lunedì mattina.

0: bellissima Somewhere Only We Know I Kin a chiudere, amici, a domani a partire dalle 5, grazie davvero a Torrisi. Arriva Jonathan Mansi, oggi Johnny prende il posto di Gianluca Giurato per Tutti in Piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCom 24, un minuto alle 7.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Tregua in Iran lontana, considerata la lettera di Teheran agli Stati Uniti. Stop alle bombe e Hormuz riaperto. Trump replica totalmente inaccettabile. Il post del presidente USA dopo la risposta al memorandum americano e resta il nodo del nucleare. Greggio rincarato in Asia, viste le reciproche bocciature delle proposte di cessate il fuoco. La confermata chiusura dello stretto frena le forniture. Il WTI sale del 3,5% a $90.76 al barile e il Brent aumenta del 3,45% a $104.78 per barile. Nelle Canarie blindate, in seguito all'arrivo della nave focolaio, positivo all'antivirus un passeggero francese. Il porto di Tenerife, deserto, ha accolto i croceristi reduci dall'Odissea nell'Atlantico. Maxi misure di sicurezza, 93 evacuati e subito rimpatriati. Lunedì nero per chi vola, collegamenti a rischio. Lo sciopero più significativo riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Agitazioni anche negli scali di Roma, Napoli e Palermo. Previsti disagi in tutta Italia. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Tennis, al Foro Italico passano Musetti e Darderi, oggi in campo per qualificarsi agli ottavi Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Calcio, pareggio a Firenze, vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. Stop del Milan in chiave Champions, dalle 20:45 Napoli-Bologna. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Genova un chilometro di coda per incidente tra Arenzano e l'immissione sulla A26. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare di Roma un chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torrenova e l'innesto sul grande raccordo. Sulla A4 verso Torino code a tratti per traffico tra Dalmine e Cavenago. Proseguendo code a tratti per traffico tra la barriera di Milano Est e Cormano. Sulla statale 202 Triestina, corsia chiusa per incidente all'incrocio Cattinara, statale 15 raccordo via Flavia, verso l'incrocio Padriciano raccordo A4. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
5: Febal casa, Febal casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: 20 anni insieme a te, NKD festeggia in grande stile dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto, hai capito bene, sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa in tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
9: Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento, gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: E allora grazie Vera per questa bellissima presentazione. Inizia una nuova settimana insieme, tutti in piedi questa mattina con Jonathan Menzi su Radio Subasio e si parte anche con la collection con i Supertramp.

Mattinata di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Questa mattina lo stranger, lo straniero sono io, perché sono in sostituzione di Gianluca Giurato. Buongiorno da Jonathan Menzi, 3 ore insieme fino alle 10 come di consueto, con quelli che sono i nostri appuntamenti consueti, il giro per le città italiane per dare uno sguardo alle temperature, utile a quest'ora per sapere come vestirsi, perché sono giornate che ci sorprendono un po', no? Si passa dal sole alla pioggia e quindi è bene capire come adeguarsi quest'oggi con l'abbigliamento per poter affrontare la giornata e poi anche la settimana. Ci saranno i compleanni e quindi le candeline che andremo a spegnere insieme per tutti gli amici che oggi festeggiano, e quindi pensate se c'è qualcuno che volete celebrare, festeggiare, lo faremo tra poco. Ci saranno come sempre i bambini protagonisti, non vedo l'ora di conoscervi, perché cari bambini dovete sapere che vi ascolto davvero ogni mattina e quindi stamani avremo modo di giocare insieme con la materia del giorno. E poi tra poco, subito, questo è il primo appuntamento che arriva, andremo a dare uno sguardo alle stelle, perché sì, è importante il meteo e le temperature, però insomma anche l'oroscopo ci darà una dritta importante, ci dirà come partirà questa settimana e questa giornata. Tutto questo accade naturalmente qua su Subasio. 348 075 80 60, come sempre il numero per mettersi in contatto con noi. Intanto arriva Annalisa con Bellissima.

0: stelle.
1: Buona giornata amici, ben ritrovati. Tutti pronti anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Si inizia con l'Ariete. La giornata può scuotere le nostre certezze come un vento che spezza i rami secchi. Restiamo nell'occhio del ciclone dove paradossalmente è tutto calmo. Troviamo modi per riorganizzare ciò che conta davvero. Piccoli aggiustamenti per ricompattare il terreno. Toro, lunedì veloce, dinamico, quasi impetuoso. La mente corre e il corpo la segue. Rischiamo di rispondere più in fretta di quanto serva. Meglio incanalare questa energia in delle scelte mirate e stare alla larga da scontri del tutto inutili e sterili. Gemelli, la nostra Venere ci dona fascino e le opportunità arrivano, ma è fondamentale offrire gratitudine e riconoscenza alle persone che ci sono vicine. La Luna in quadratura ci spinge a cercare stabilità. Allontaniamoci per un momento dalle influenze esterne. Cancro, la Luna in Pesce alimenta l'ispirazione. Con l'aiuto del nostro Giove vale proprio la pena provarci e agire, anche se non tutto ci è subito chiaro. Non esitiamo. È ora di usare la pienezza della nostra ispirazione per dare il via a un'iniziativa ambiziosa. Leone, Marte e Saturno in Ariete ci donano la determinazione per tagliare i rami secchi, specialmente nelle questioni burocratiche che ci stanno bloccando. Mercurio è quadrato, ma il nostro ragionamento è eccellente. Usiamolo per definire un progetto di lunga durata. Vergine, oggi ci ritroviamo al comando. La nostra capacità di organizzazione è massima e riusciamo a mettere ordine in un settore che lo necessita. La determinazione ci rende instancabili. Teniamo un atteggiamento calmo e risoluto per superare gli ostacoli. Bilancia, una vecchia delusione può tornare a galla, ma non lasciamoci travolgere. Venere in splendido aspetto ci invita a guardare il bicchiere mezzo pieno. Respiriamo a fondo e restiamo calmi di fronte a coloro che cercano di criticare il nostro lavoro o le scelte fatte. Scorpione, la lucidità mentale è alta, ma se badiamo troppo alla testa, rischiamo di tagliare fuori tutto quello che il corpo e i sensi ci vogliono comunicare. La nostra sensualità si libera, ma proviamo a distinguere la passione passeggera dai sentimenti profondi. Sagittario, teniamo i piedi per terra. Un approccio pragmatico e una pianificazione dettagliata ci condurranno al successo. Investiamo tempo nella formazione. Non temiamo di dedicarci all'apprendimento di una nuova abilità che ci possa rendere più ricchi in futuro. Capricorno, il Sole e la Luna collaborano per restituirci equilibrio. Momento di piccoli piaceri e riconciliazioni. Le cose semplici bastano a riempirci il cuore. Se abbiamo un desiderio da realizzare, concentriamoci con fiducia per riuscire ad attrarlo e manifestarlo. Acquario, guardiamoci dentro e trasformiamo l'autocritica in un'occasione di miglioramento. Chiediamo scusa se serve o tendiamo una mano per un chiarimento. Il Sole e Mercurio in quadratura possono creare attriti o incomprensioni. È essenziale essere dei pacificatori. Finiamo con i Pesci. Troviamo la serenità nell'essere guide collaborative, non solo direttive. Coltivando l'umiltà, riconosciamo il valore del contributo altrui. Mostriamoci carismatici, coinvolgendo la persona amata nei nostri sogni, ma senza imporre il nostro volere. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Primavera era Ermal Meta su Radio Subasio alle 7:21 minuti e c'è chi proprio oggi le compie 9 primavere, per cui tra poco andremo a festeggiarlo, festeggiarla e in generale ad augurare buon compleanno a tanti amici che oggi compiono gli anni. Quindi se qualcuno che amate ha delle candeline da spegnere, mandateci il suo nome, le accendiamo idealmente qui, gli facciamo arrivare un augurio a sorpresa tramite Radio Subasio 348-075-8060. Vi aspettiamo con i vostri messaggi scritti, mi raccomando. Nel frattempo facciamo un giro nelle principali città italiane per sapere come dobbiamo vestirci oggi, anche se devo dire che le temperature sono piuttosto coerenti da nord a sud sulle città almeno di riferimento, perché si parte con 13 gradi a Torino e Bologna, 14 Milano e Perugia, Palermo 15, Venezia, Cagliari, Firenze, Roma 16 gradi, Genova 17, Palermo e Napoli 18. Allora amici, vi aspettiamo, tra poco faremo gli auguri di buon compleanno su Subasio.

simili. Laura Pausini su Radio Subasio alle 7:28 minuti. Buongiorno da Jonathan Menzi, questa mattina in sostituzione di Gianluca. In tanti lo state salutando, ci state chiedendo informazioni, domani sarà regolarmente qua a tenervi compagnia. È arrivato il momento di festeggiare tanti amici questa mattina che spengono le candeline. Parlavamo di 9 primavere prima ed eccolo qua, il 9° compleanno di Sebastian. Sei il grande amore di mamma e papà. Oggi è il mio compleanno, mi fate gli auguri, scrive Raffaella da Collepardo. Auguroni Raffaella, tantissimi auguri a nostra figlia Tania che oggi compie 38 anni, sei diventata una donna, ma per noi resterei sempre quel sorriso che ha reso la nostra vita più bella dal primo giorno. Tanti auguri anche dalle tue bimbe Carlotta e Beatrice e da tuo marito Giulio. Auguri a Lorenzo, oggi compie 2 anni, auguroni a te che sei un bambino speciale, buon compleanno amore della zia Emilia da Lucca, tantissimi auguri a papà Daniele di Roma, dai figli Leo e Lara e dalla moglie Giustina, ti amiamo immensamente, sei il migliore. Attenzione, attenzione, sul pulmino di vena rotta c'è una notizia importantissima. Ieri la super principessa Gioia ha compiuto ben 8 anni e quindi per festeggiare servono 8 candeline, 100 caramelle, tanti regali e almeno 1 milione di sorrisi. Tantissimi auguri Pinetta per i tuoi magnifici 54 anni, ti voglio un mondo di bene. Dice Alberto, tanti auguri a me, siamo a 54, ci scrive Giuse, auguroni anche da parte nostra, auguri a Edoardo con amore da zia Roberta, ti voglio bene, auguri al nostro piccolo Francesco da mamma Pina, papà Fortunato e le sorelline Anna Maria e Rossella, auguri a Giovanni Maria per i suoi primi 50 anni, ti amiamo tanto, da Manuela, Giulia e Giada, tantissimi auguri alla mia bellissima mamma che oggi compie 91 primavere, donna straordinaria come non ce ne sono più, auguri nonna Cettina da Lalla e Rita e tutti i tuoi nipoti e tanti tanti auguri in generale a tutti coloro che oggi compiono gli anni e che sono sintonizzati con noi su Radio Subasio.

0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
8: La spesa intelligente!
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
13: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
14: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
13: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
15: Peanut butter.

aspettando questo momento da un sacco di tempo. Sono il supplente, sì, Gianluca torna domani, ma questa mattina sarò io ad accompagnarvi a scuola e sappiate che sono il supplente di musica. Mi chiamo Jonathan, vi ascolto tutte le mattine e non vedo l'ora di conoscervi tutti adesso. A questo punto al 348 075 80 60, mentre andate a scuola, mentre siete in auto con i vostri genitori, pensate a questa domanda e provate a dirmi se secondo voi esiste la chitarra a 12 corde. Vi dico 12 corde, provate a pensare quante corde ha la chitarra e se può esistere uno strumento di questo tipo. 348 075 80 60, rispondete perché tra poco facciamo il nostro consueto giro delle scuole qua su Radio Subasio. Vi aspettiamo!

0: Mitico Vasco Rossi su Radio Subasio, 7:51 minuti, tra poco si entra in classe e allora i nostri bambini sono chiamati a rispondere alla nostra domanda. Eccoli qua, bambini, pronti ad entrare a scuola, pronti a dirci se secondo voi esiste la chitarra a 12 corde. E sentiamo cosa ci avete detto. Tra l'altro siete stati tantissimi e meravigliosi, davvero. È stato un piacere conoscervi.
1: Ciao, di Subasio, sono Damiano De Villa, ho 8 anni, faccio la terza elementare. E sì, la chitarra a 12 corde sì, esiste.
0: Okay.
2: Buongiorno Jonathan.
0: Ciao.
2: Sono Edoardo da Roma, per me la risposta è... sì. Ciao Jonathan.
0: Ciao Edoardo.
2: Io Subasio. Tu.
0: Anche tu.
2: Ciao Radio Subasio, sono Aurora da Capaci, ho 8 anni e volevo dire che sì, la chitarra a 12 corde esiste. Ciao supplente di Gianluca.
0: Eh sì, oggi sono il supplente di Gianluca, è vero. Bravi bambini, la chitarra a 12 corde è un particolare tipo di chitarra, nella quale a ciascuna delle 6 corde usuali ne è affiancata un'altra accordata all'ottava superiore, per cui avete detto bene, esiste.
3: Ciao la Disbase, sono Serena d'Aprilia e ho 10 anni, tornando a scuola, anche se non mi va. Comunque,
0: viva la
3: secondo
0: sincerità.
3: Me sì, esiste. Ciao Jonathan.
0: Ciao, ciao, grazie.
4: Ciao la Disbase, sono Arianna da Napoli e la risposta giusta è sì, esiste una chitarra a 12 corde. Radio Subasio, ciao Jonathan.
0: Ciao, buongiorno.
5: Ciao Radio Subasio, sono Bianca, vengo da Roma e ho 12 anni. Per me la risposta giusta è sì, la chitarra a 12 corde. Ciao supplente.
0: Ciao, ciao a te. Dovete sapere che molto spesso se viene utilizzata in un brano, la chitarra a 12 corde esegue la parte dell'accompagnamento, sebbene esistano anche esempi di utilizzo solista. Adesso pronti per andare a scuola, bambini? Vi meritate tutti un 10 e lode.

0: con Jonathan, come mi ha chiamato il piccolo Edoardo prima. Che meraviglia, il modo più bello in cui è stato cambiato il mio nome. Grazie, è stato bello conoscere tutti i bambini. Tra poco andiamo avanti, adesso arrivano le breaking news di TGcom 24 quando sono le 8 in punto a Radio Sobasio.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Cessate il fuoco in Iran lontano, vista la lettera di Teheran agli Stati Uniti. Stop alle bombe e Hormuz riaperto. Trump replica totalmente inaccettabile. Il post del presidente USA dopo la risposta al memorandum americano e resta il nodo del nucleare. Petrolio rincarato in Asia, date le reciproche bocciature delle proposte di tregua. La confermata chiusura dello stretto frena le forniture. Il WTI sale del 3,5% a $98.76 per barile e il Brent aumenta del 3,45% a $104.78 per barile. Nelle Canarie blindate, in seguito all'arrivo della nave focolaio, positivi all'antivirus un passeggero francese e uno statunitense. Il porto di Tenerife, deserto, ieri ha accolto i croceristi reduci dall'Odissea nell'Atlantico. Maxi misure di sicurezza, 93 evacuati e subito rimpatriati. Ai PM del caso Garlasco i primi dubbi di Marco Poggi riguardo all'unico indagato, così il fratello della vittima sulla pendrive dichiara: forse Sempio l'ha presa. Secondo la procura fu un'aggressione furiosa, trovata una nota autografa con gli appunti del delitto, era stata buttata. È sempre in prognosi riservata, il 14enne accoltellato sabato sera a Napoli per uno sguardo di troppo a una ragazza, fermato un minore di 15 anni, accusato di tentato omicidio, ha colpito la vittima per 3 volte. Calcio, clean sheet a Firenze, vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta, in chiave Champions stop del Milan, dalle 20:45 Napoli-Bologna. Tennis, al Foro Italico passano Musetti e Darderi, oggi in campo per qualificarsi agli ottavi Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 5 km di coda per traffico tra il grande raccordo anulare e l'innesto sulla tangenziale. Sulla A22 verso Modena, 2 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1. Sulla A14 verso Bologna, 2 km di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto, proseguendo 1 km di coda per lavori tra Grottammare e Pedaso. Sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per lavori tra l'incrocio stazione Surbo, statale 7 Ter Salentina e l'incrocio Lecce, statali 101 e 476 Galatina. Prudenza e buon viaggio.
4: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
2: Mentre la settimana riparte con le sue strade, le sue corse, i suoi appuntamenti, noi ripartiamo invece con la nostra seconda ora insieme con la collection su Radio Subasio. Arriva Bob Marley, Jammin'.

Tamin dal 1977. Era proprio in questa data che la leggenda del reg ci lasciava, soli 36 anni, a causa di un melanoma, e le cronache dell'epoca riportano le sue ultime parole rivolte al figlio Ziggy. Ve lo ricordate? Ziggy Marley, anche lui fece un successo importante a fine anni 80, che era Tomorrow People. Dunque, i soldi non possono comprare la vita, questa fu la frase che Bob disse a suo figlio Ziggy. Stiamo dando uno sguardo alle ricorrenze di questo 11 maggio, cos'è successo nella storia di questa data su Radio Subasio. Ancora buongiorno a tutti voi da parte del supplente, stamani mi avete etichettato così, mi piace l'idea di essere il supplente di Gianluca, che domani sarà regolarmente comunque in onda qua con voi, con Tutti in Piedi dalle 7 alle 10. Lo sbarco dei Mille era il 1860, uno dei momenti più celebri del Risorgimento. Giuseppe Garibaldi sbarca a Marsala con i suoi volontari, dando inizio alla spedizione che porterà all'Unità d'Italia. In questa data vengono eletti due presidenti della Repubblica Italiana, Einaudi nel 48, secondo presidente, e Gronchi nel 55, terzo presidente. Secondo scudetto per la Fiorentina, questo non potevo non dirvelo, andando appunto a parlare dello sport di casa mia sostanzialmente. 1969 era l'11 maggio, battendo la Juventus per 2-0 a Torino per la penultima giornata di campionato, la Fiorentina si laureò matematicamente campione d'Italia per la seconda volta nella sua storia. La relatività, 1916, Albert Einstein pubblica l'articolo che divulga per la prima volta la sua teoria della relatività generale. E allora da qui io voglio lanciarvi la domanda di questa mattina: per voi il tempo quando è che vola davvero? No? Si dice che quando si sta bene, quando ci si diverte, il tempo vola. Voi quando è che sentite che il tempo scorre davvero velocemente? Quando siete con chi amate, quando ascoltate musica, quando siete in vacanza o quando suona la sveglia e sparisce tutto? La notte vola, in effetti lo diceva anche la nostra amica Lorella. E allora 348-075-8060, fatecelo sapere. Noi intanto suoniamo la nuova di Francesco Gabbani.

che è stata nostra ospite al Radio Subasio Music Club. Potete recuperare l'intervista sul sito radiosubasio.it, anche tramite la nostra app e i nostri social, ci sono degli spezzoni. È stata con noi e cantava a squarciagola, no? Dentro la sua macchina, diceva. E chi è che fa altrettanto? Di solito le canzoni le annunciamo noi, ma ogni tanto è bello cambiare prospettiva, perché la vostra canzone preferita la sapete raccontare meglio di noi, quella che appunto cantate a squarciagola, quella che vi mette di buon umore, vi dà l'energia, la carica giusta per sistemare l'umore in 3 secondi e far partire nel migliore dei modi questa settimana. Allora vi aspettiamo con un vocale al 348-075-8060. Dovete semplicemente dirci con la vostra voce il vostro nome, da dove ci ascoltate e il titolo della canzone, se volete anche dirci perché l'avete scelta, che suoneremo per voi alle 8:30 nel Voice Box. Radio Subasio. Che l'avete scelta, che suoneremo per voi alle 8:30 nel Voice Box.

0: Dimentica in questo caso, ma sarebbe bello dire stop al tempo, metterlo in pausa. E invece, ahimè, il tempo vola ed è questo che stiamo raccontando insieme a voi. Ne stiamo parlando proprio con voi su Subasio questa mattina al 348-075-8060. In quale occasione vi rendete conto che il tempo vola davvero tanto velocemente? Quando vi divertite, quando dormite, quando?
1: Buongiorno Radio Subasio. Il tempo ti accorgi che vola quando hai dei figli. Io ho due figli con un'età molto diversa e quindi avute in un'età molto diversa. La prima, forse perché ero molto giovane, me ne sono accorta di meno, ma con il bimbo piccolo di adesso mi accorgo che il tempo vola ogni giorno.
0: Li vedi
1: guardando
0: crescere,
1: loro, guardando i loro progressi, guardando quanto all'improvviso siano grandi, e tu dici: ma io allora sono sempre più grande anch'io.
0: Sì,
1: lì
0: perché
1: ti accorgi che il tempo veramente vola.
0: È vero, vedi crescere loro e ti accorgi che poi il tempo è passato anche per te. Allora noi sai cosa gli diciamo al tempo? Vacci piano. Arrivano Emma e Arcomi su Subasio. Scusa se ancora ti

0: sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Voice Box. La tua voce su Radio Subasia.
7: Buongiorno, per il Voice Box, per chi non ascoltare Billy Idol con Sweet 16, è una canzone che mi piace e poi soprattutto mi piacciono gli anni 80. Ciao da Caterina.

sorprese tutti Billy Idol con questa canzone. Lui uno dei rocker più iconici, ribelli e dal sorriso tagliente degli anni 80, con questa ballata bellissima che ci ha richiesto Serena al 348 075 80 60. Grazie, bella bella scelta. Quando il timone nelle vostre mani è sicuramente in buone mani, ci avete accompagnato con questa canzone molto molto bella che può avervi acceso la voglia di ascoltarne altre. Allora ricordate l'appuntamento con il Jukebox questo pomeriggio come ogni giorno alle 15 qua su Radio Subasio, dove arriva adesso la nuova di Safe, si chiama Buona Domenica.

0: l'attenzione di un attimo su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan Menzi, questa mattina a tenervi compagnia per Tutti in Piedi. Domani poi torna ed il padrone di casa Gianluca Giurato. 8:53 minuti, vi abbiamo chiesto quando è che il tempo vola. Anna da Urbino ci dice: per me il tempo vola quando parto con la mia famiglia per un fine settimana da qualche parte, neanche il tempo di fare i bagagli che già li devo disfare. Recentemente siamo stati a Oslo per 3 giorni, città fantastica, il tempo è davvero volato in un baleno. Sentiamo anche le vostre voci.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
1: Sono Rossana da Lucca, sotto l'acqua, scrosciante.
0: Mannaggia.
1: Piove. Quando è che il tempo vola davvero? Per me dopo i 40 anni. A mano che aumenta l'età il tempo vola sempre più veloce. Bisognerebbe cambiare la lunghezza del tempo. Buona giornata.
0: Hai ragione.
1: A tutti, utilizziamo al meglio questo tempo.
0: Hai ragione, è vero, questa è una bellissima idea. Dopo i 40 il tempo dovrebbe avere una manopola tipo quella del volume della radio, però sei giovane magari corre, poi piano piano anche nei momenti più belli abbassiamo un po' e lo rallentiamo. Adesso alziamo però perché arriva Summer su Subasio.

0: È tempo di informazione, a Radio Subasio arrivano le breaking news di TGcom 24. Sono le 9.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nelle Canarie blindate per l'arrivo della nave focolaio, positivi all'antivirus un francese e uno statunitense. Il porto di Tenerife ha accolto i croceristi reduci dall'Odissea nell'Atlantico. Tra misure di sicurezza, 93 evacuati e rimpatriati, senza sintomi, i 4 vigilati in Italia. Cessate il fuoco in Iran lontano, vista la lettera di Teheran agli Stati Uniti. Stop alle bombe e Hormuz riaperto. Trump replica totalmente inaccettabile. Il post del presidente USA dopo la risposta al memorandum americano e resta il nodo del nucleare. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Ai PM del caso Garlasco i primi dubbi di Marco Poggi riguardo all'unico indagato. Così il fratello della vittima sulla pendrive dichiara: forse Sempio l'ha presa. Secondo la procura fu un'aggressione furiosa. Trovata una nota autografa con gli appunti del delitto, era stata buttata. È sempre in prognosi riservata il 14enne accoltellato sabato sera a Napoli per uno sguardo di troppo a una ragazza. Fermato un minore di 15 anni, accusato di tentato omicidio, ha colpito la vittima per 3 volte. Calcio pari a Firenze, vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. Stop del Milan in chiave Champions. Dalle 20:45 Napoli-Bologna. Tennis al Foro Italico, passano Musetti e Darderi. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata, Agnalizzo di Meteo.it agli amici di Radio Subasio. Anche quella appena iniziata sarà un'altra settimana in cui l'alta pressione sarà latitante sul Mediterraneo e sull'Italia. Avremo quindi ancora tempo variabile e instabile con nuove perturbazioni che raggiungeranno il nostro paese. Avremo così un'alternanza tra giornate di bel tempo e giornate piovose. Oggi in particolare il tempo sarà per lo più stabile e soleggiato su Lazio, Abruzzo, Molise, regioni meridionali, isole maggiori, tra l'altro con temperature che sono previste in ulteriore aumento con valori anche oltre i 25 gradi. Il cielo rimane generalmente nuvoloso al nord in Toscana con delle piogge anche a carattere di rovescio temporale, principalmente su Lombardia, Triveneto, Liguria di Levante e Alta Toscana. Per quanto riguarda il vento sarà piuttosto sostenuto sui mari del nord Italia. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà,
11: solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
12: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Le 9:06 minuti di questo lunedì 11 maggio e questo buongiorno lo dedichiamo ai tanti che in questo momento stanno entrando al lavoro. Vi auguriamo una buona giornata con questo grande classico di David Bowie.

0: radio su Basio alle 9:13 minuti. È arrivato il momento di giocare insieme. Sapete che ogni giorno a quest'ora abbiamo una canzone da farvi indovinare, c'è la clip mostrificata, quindi dovrete riuscire a riconoscere il titolo tramite una serie di difficoltà che ascolterete. Però intanto vi do un po' di indizi, voglio aiutarvi come sempre. E pronti al 348-075-8060 per farci sapere il titolo esatto e chi canta questa canzone. Per chi canta questa canzone andiamo a Genova, lui si chiama Andrea, ma il suo nome d'arte è la prima lettera dell'alfabeto greco. Ha una serie di tatuaggi, tra cui quello del maestro Beppe Vessicchio, che si è fatto per scommessa durante un festival di Sanremo. Classe 2000, questo è uno dei suoi primissimi successi, provate a riconoscerlo e fateci sapere dunque chi è il cantante e come si chiama questa canzone al 348-075-8060 di Radio Subasio.
1: Che diventiamo? Godiamoci il momento, che tempo strano. Passiamo giorni a letto, poi lo sappiamo che poi finirà così.
2: Ti amo.

0: Fotografie, uno dei capolavori estratti da Strada Facendo di Claudio Baglioni, che abbiamo ritrovato alle 9:22 minuti su Radio Subasio. Fatemi salutare anche Alessandro da Roma, che invece è stato il più rapido e il più veloce a raggiungerci per il nostro gioco della canzone da indovinare. Buongiorno Ale!
1: Buongiorno Jonathan, buongiorno a tutti, Subasiani!
0: Buongiorno, allora potremmo dire veloce al telefono ma molto lento sulle strade di Roma.
1: Esatto, quasi fermo.
0: Aggiornamenti di viabilità in tempo reale dall'area Atina, com'è tutto bloccato
1: molto
0: in questo momento?
1: Molto traffico in entrata. Traffico in entrata verso Roma.
0: Quindi evitatela, che diciamo agli amici, che consiglio possiamo dare a chi è in zona?
1: Ma tanto a quest'ora
0: niente da fare. Ok, vabbè, non c'è niente da fare, ho capito. Ascoltate la radio, godetevi la nostra musica, va, che almeno ci teniamo compagnia insieme. Senti Ale, dunque tra poco ti chiedo il titolo della canzone da indovinare e il cantante. Prima però, visto che oggi stiamo parlando proprio del tempo che vola, ti chiedo in quale occasione ti sei reso conto che il tempo vola davvero.
1: Me ne sono reso conto da poco, perché come ti dicevo, tra un po' divento nonno e quindi il tempo passa.
0: Che bello!
1: E più si va avanti e più passa veloce.
0: Senti, ma sai già se è maschietto o femminuccia?
1: No, ancora no, ancora no. È una sorpresa.
0: Fanno la festa quella con i colori dove esplodono l'azzurro e il rosa per annunciarlo?
1: Dovrebbe fare una cosa del genere.
0: Ora va,
1: sì, dovrebbe
0: va
1: fare
0: molto,
1: una cosa del genere.
0: Va molto questa cosa, in effetti. Senti, quando nasce?
1: Sì, sì. Dovrebbe nascere a novembre.
0: Uno scorpioncino. Esatto, una scorpioncina. Mi raccomando, la vogliamo come ascoltatrice di Radio Subasio, eh.
1: Sicuramente.
0: Bene Ale, senti, allora qual era la canzone da indovinare?
1: Allora, la canzone è di Alfa, bellissimissima.
0: Perfetto, e ce l'ascoltiamo? Vogliamo dedicarla a qualcuno?
1: La dedico a mia figlia, a tutti quanti quelli che mi conoscono, mio figlio, mia moglie, i miei genitori.
0: E a chi ti sta ascoltando in questo momento?
1: Io volevo cogliere l'occasione, se mi permetti,
0: certo.
1: Siccome io consegno materie prime per le pasticcerie,
0: sì.
1: Volevo salutare tutti i pasticceri di Roma, in particolare zona Centocelle, che so che parecchi ascoltano Radio Subasio.
0: E allora li salutiamo anche
1: un
0: noi.
1: Saluto a tutti.
0: Poi se
1: grazie,
0: ti capita
1: grazie.
0: Di fare un giro largo e ci vuoi passare a trovare con tutte le paste che hai a bordo, insomma ti accogliamo volentieri nei nostri studi.
1: Ma io purtroppo porto per farle le paste. Poi...
0: Va bene. E quindi è la parte prima della lavorazione, mannaggia.
1: È la materia prima.
0: Te lo offriamo noi, va bene lo stesso.
1: Sì. Grazie,
0: un abbraccio.
1: Grazie. Comunque a voi a tutti un bacio.

0: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Nel 79 la Rettore aveva previsto l'ossessione per l'immagine perfetta, ritocchi, apparenza, facce sempre più costruite in questa canzone. Splendido, splendente.

0: Marmellata 25, Cesare Cremonini su Subasio. Buongiorno, buon lunedì mattina a tutti voi da parte di Jonathan. Saluto anche Teresa da Roma, dice: io mi accorgo che il tempo trascorre soprattutto il sabato, in quanto sarà che il sabato è il mio giorno preferito della settimana, quello che più amo. Allora mi raccomando, con Subasio sempre sintonizzata, perché il sabato e la domenica sono anche i giorni in cui ci sentiamo abitualmente.
1: Buongiorno Subasio.
0: Buongiorno.
1: Ti accorgi che il tempo è passato, e anche velocemente, se guardo indietro, perché oggi, 52 anni di matrimonio che festeggio con mia moglie, la nostra felicità rimane costante.
0: Belli.
1: Io e Giuliana, 52 anni insieme.
0: Altri 152 di questi giorni, davvero un abbraccio grande e complimenti, siete un bel esempio.
2: Sono Sara da Frascati, il tempo vola quando si dorme.
0: Sara, tu hai tanta ragione, davvero, a volte quelle 6-7-8 ore sembrano passare in pochi minuti. Elisa Matilda De Angelis adesso.

0: Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola Iezzi.
1: Lo sai già che siamo noi, illusione, siamo tristi, superstar.
0: Per partecipare a Radio Subasio Music Club

25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Dove c'è musica c'è Radio Subasio e chi ci sarà tra poco a tenervi compagnia? Arriva il Pozzo!
1: Chi lo sa? Buongiorno, come stai?
0: Buongiorno Stefano, che onore, ben ritrovato.
1: Che bello incrociarsi, perché per motivi proprio fattuali non ci si incrocia mai, quindi questa è una bella, diciamo così, una bella
0: sorpresa di inizio settimana, è vero.
1: Allora, oggi ci occuperemo delle distrazioni digitali. Tu ti distrai mai quando lavori?
0: Tantissimo. Distrazione digitale, quindi il telefonino mentre sei...
1: Mentre stai lavorando.
0: Ascoltare la musica.
1: Quando uno è qui cosa fa? Spegne tutto, ovviamente. Soprattutto limita le notifiche. Ecco, ridurre le distrazioni digitali è diventata una priorità per migliorare la concentrazione e il benessere mentale. Tra le linee guida che circolano c'è proprio quella di filtrare le notifiche, cioè dare una priorità ai momenti in cui si può essere disturbati e soprattutto distratti. Noi parleremo proprio di questa forma di distrazione, cioè riuscite a concentrarvi al lavoro, nello studio, con lo smartphone a portata di mano? Utilizzate degli stratagemmi per non avere la tentazione di andare a vedere lo schermo del vostro telefono? Riuscite a fare realmente a meno dello smartphone per periodi prolungati, oppure a un certo punto siete colti da una crisi di astinenza? Ecco, ne parleremo come ogni mattina a partire dalle 11 al 348 075 8060.
0: In questo caso usatelo, tenetelo acceso anche il nostro, perché avremo bisogno di leggervi, sentirvi,
1: certo.
0: Chiaramente, va bene. Allora, buon lavoro a Stefano, tra poco su Radio Subasio. Intanto arriva Ernia Berlino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Con Ernia e Berlino siamo arrivati in fondo alla nostra mattinata su Radio Subasio, che come avete sentito andrà avanti con Stefano Pozzovivo. Noi ci risentiamo nel prossimo weekend, sabato e domenica. Vi lascio con le breaking news di TGcom 24, edizione delle 9:58. Ciao a tutti!
2: Buona giornata da Federica De Boni. Al presidente americano Trump non piace la risposta di Teheran alla proposta per la fine del conflitto in Medio Oriente. È totalmente inaccettabile, ha spiegato il capo della Casa Bianca ai media. Per l'Iran le richieste USA sono eccessive. Il nodo è sull'arricchimento dell'uranio. Il primo ministro di Israele Netanyahu, il regime degli Ayatollah può ancora cadere. Il conflitto in Ucraina, non dare il diritto a Mosca di nominare il negoziatore al posto nostro, lo dice l'alto rappresentante dell'Unione Europea Callas dopo le dichiarazioni di Putin, che apre a delle trattative con la mediazione dell'ex cancelliere tedesco Schröder. A stretto giro Berlino, Gela e Cremlino, è troppo vicino al leader russo. La nave della Contagio sbarcata domenica a Tenerife, sono 94 le persone di 19 diverse nazionalità evacuate. Un cittadino americano è risultato positivo, un altro è sotto monitoraggio. Anche una donna francese ha sviluppato i sintomi. Nella notte le sue condizioni si sono aggravate, mappati già 22 suoi contatti. Il ministro della Cultura Giuli azzera i vertici dello staff, decreti di revoca inoltrati per Merlino e Proietti, entrambi di Fratelli d'Italia. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni. Normali avvicendamenti, rassicura il ministro Lollobrigida. Maxi operazione antimafia tra Foggia e il Gargano, 18 misure cautelari oggi per estorsioni aggravate dal metodo mafioso commesse ai danni di numerosi imprenditori locali. Fermato anche il presunto killer dell'omicidio di Stefano Bruno, ucciso a Cerignola lo scorso 29 aprile. Calcio, la Serie A nella terz'ultima giornata, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince 3-2 di rimonta Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Questa sera chiude Napoli-Bologna. Tennis, agli internazionali di Roma, occhi puntati sul numero uno del mondo Sinner, che non prima delle 15 sfiderà Popirin nella gara valida per il terzo turno, mentre Cobolli giocherà contro Tirante e sarà la prima partita del serale. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Radio Subasio. 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
5: Ah già, solo fango.
4: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa?
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury.
0: E teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Buongiorno dal Pozzo e bentrovati in questo lunedì, undicesimo giorno di maggio 2026. Cominciamo molto bene con Mango Oro.

Oro Mango, una delle pagine più belle della sua storia in musica. Buona mattina a tutti dal Pozzo, insieme fino alle 13 in questo, dicevamo, undicesimo giorno del mese di maggio 2026, con tante canzoni, suoni, emozioni, sogni e qualche spunto di riflessione che ha sempre a che fare con le nostre vite, con il nostro quotidiano, come oggi con il nostro oggetto di desiderio ma anche di odio in alcuni momenti, cioè lo smartphone, da cui troppo spesso non riusciamo a separarci e quindi spesso ci deconcentriamo. Già, riuscite voi a concentrarvi al lavoro, nello studio, con lo smartphone sempre a portata di mano? Utilizzate degli stratagemmi per non avere la tentazione di andare a vedere lo schermo del vostro telefono? Ci sono molti metodi suggeriti per evitare di farsi distrarre digitalmente, come per esempio mettere un filtro alle notifiche per evitare che tutto quello che accade sui nostri social finisca per disturbarci. Siete riusciti a creare e a mettere su uno stratagemma per evitare di essere continuamente distratti? Ne parleremo questa mattina a partire dalle 11, come ogni giorno, al 348 075 80 60. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va ad Elisa che ci ascolta e ci saluta da Milano. Buongiorno a te Elisa e buon ascolto a tutti, anche con Malika Ayane e i suoi Animali Notturni.

0: Radio Subasio.
1: Riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai.

Sei la più bella del mondo, Raff. Raff che tra 7 giorni esatti sarà protagonista di un altro degli appuntamenti con Radio Subasio Music Club Live. Imperdibile con il suo carico di canzoni ed emozioni. In questa nostra mattina vogliamo trattare con voi la distrazione digitale. Già, ridurre le distrazioni digitali è diventata una priorità per migliorare la concentrazione e anche il benessere mentale. Secondo le ultime linee guida, il primo passo fondamentale consiste nel disattivare le notifiche non essenziali, lasciando attive solo quelle urgenti per interrompere il ciclo continuo di interruzioni. Lo smartphone, croce e delizia, già. Un'altra strategia efficace è l'organizzazione della schermata home, spostando le

app più tentatrici in cartelle secondarie per evitare aperture compulsive, tipo andare a vedere chi ci ha risposto sotto quel post o simili. L'uso di modalità come non disturbare o focus aiuta poi a creare barriere temporali durante il lavoro o lo studio, favorendo sessioni di attività profonda. Infine, si consiglia di stabilire zone o momenti phone free, per intenderci, come durante i pasti o prima di dormire, per riabituare il cervello a periodi di disconnessione. Beh, questi piccoli accorgimenti quotidiani permettono di riprendere il controllo del proprio tempo e della propria attenzione, sempre più spesso distratta da una notifica, un messaggino e via dicendo. Detto questo, riuscite a concentrarvi al lavoro, nello studio, con lo smartphone sempre a portata di mano? Utilizzate dei trucchi per non avere la tentazione di andare a vedere lo schermo del vostro telefono ogni 5 minuti? Riuscite a fare realmente a meno dello smartphone per periodi prolungati? Lo stato dell'arte della vostra dipendenza da questo piccolo oggetto che è entrato a piso spinto ormai da tempo nelle nostre vite? Al 348 075 80 60, appunto, aspettiamo il vostro punto di vista e la vostra esperienza su questo tema qui su Subasio.

almeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio Festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
11: Richiama atmosfere estive, traballi sulla spiaggia e falò sotto le stelle. È il nuovo singolo realizzato da LDA e H7. Si intitola

Want It That Way, Backstreet Boys. Che tempi, quei tempi per loro. Era il 1999, più di un quarto di secolo fa. Così a ragionare in punta di date. Sono le 10 da 43 minuti. Radio Subasio in vostra compagnia. Con voi il pozzo fino alle 13. Da questo momento anche Alessandra Amoroso.

Prendimi così, Piero Pelù, nella nostra mattina in cui con voi stiamo parlando di distrazioni digitali. Già, vi ho chiesto se riuscite a concentrarvi al lavoro, nello studio, con lo smartphone a portata di mano. Se utilizzate degli stratagemmi per non avere la tentazione di andare a vedere lo schermo del vostro telefono e se riuscite a fare realmente a meno del vostro smartphone per periodi prolungati, più o meno. Ne parliamo ora al 348 075 8060.

0: Coldplay, l'informazione torna con le breaking news di TGCom 24, l'appuntamento è quello delle 11.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Resta bassa l'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus. Lo conferma il Ministero della Salute, che in ogni caso sta predisponendo una circolare alle regioni. Sbarcati i passeggeri della nave da crociera attraccata a Tenerife. Positivo un americano e un altro monitorato, mentre una donna francese con sintomi si è aggravata. Mappati i suoi 22 contatti. L'Iran ha respinto il piano USA per la fine delle ostilità. Per Teheran avrebbe significato arrendersi a quelle che ha definito richieste eccessive di Trump, che replica la loro risposta inappropriata. Gli Ayatollah chiedono lo stop alla guerra e la riapertura di Hormuz. Nessun impegno sul programma atomico. Il ministro Tajani a Bruxelles per la riunione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea. Il focus su Medio Oriente, Balcani e Ucraina. L'alto rappresentante Callas, dopo le dichiarazioni di Putin, che apre a delle trattative con la mediazione dell'ex cancelliere tedesco Schröder, avverte: non dobbiamo dare il diritto a Mosca di nominare il negoziatore al posto nostro. Il delitto di Garlasco. Chiara non parlò mai di Andrea Sempio, a dirlo Alberto Stasi, condannato a 16 anni per la morte della fidanzata quando venne risentito dai PM nel 2025. Il bocconiano raccontò: lei non mi disse mai delle avance. Confermò invece che il fratello della vittima, Marco Poggi, gli chiese dei video intimi. A Napoli resta in prognosi riservata il 14enne accoltellato sabato sera per uno sguardo di troppo ad una ragazza. Un minore di 15 anni è stato fermato. L'accusa è di tentato omicidio. Calcio nella terz'ultima di Serie A. La Roma vince 3-2 di rimonta Parma e aggancia il Milan al quarto posto. Rossoneri KO a San Siro, battuti 3-2 dall'Atalanta. A rischio la Champions. Vincono anche Como e Cremonese. Stasera chiude Napoli-Bologna. Tennis agli internazionali, oggi in campo per qualificarsi agli ottavi gli azzurri Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A25 verso la A24 traffico bloccato per un veicolo in fiamme tra Prato La Peligna, Sulmona e Cocullo. Sulla A7 verso Genova 2 km di coda per incidente tra Bolzaneto e l'immissione sulla A10 verso Milano, 2 km di coda per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla. Sulla statale 258 Marecchia rallentamenti per una frana all'incrocio Nova Feltria verso l'incrocio San Sepolcro, statale 3B Tiberina. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
14: Outmin del 25/3/2026.
15: Che affa, che affa, che fa. Daikin, la soluzione a. Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
17: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio Festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
18: O Bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
19: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
20: E le focaccine ai piselli della Romagna?
21: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
22: Matteo!
23: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
24: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
0: Il classico del Lynyrd Skynyrd che arriva è considerato uno dei più importanti e popolari pezzi di sempre. Parliamo ovviamente di Sweet Home Alabama.

0: al mio paese. Già, al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, con quello che è diventato un tormentone di queste settimane. Questa mattina stiamo parlando di distrazione digitale. Vi ho chiesto se riuscite a concentrarvi al lavoro nello studio con lo smartphone a portata di mano, utilizzate degli stratagemmi per non avere la tentazione di andare a vedere lo schermo del vostro telefono e poi se riuscite a fare realmente a meno dello smartphone per periodi prolungati. E allora cominciamo con le vostre esperienze.
1: Io sono stata 2 anni in una comunità terapeuta e lì non hai l'uso del cellulare. Devo dire che alla fine mi ero quasi abituata a stare senza. Quando sono tornata a casa quasi facevo fatica a riprendere la normale routine quotidiana di stare ore e ore sul telefono.
0: La nostra ascoltatrice forse ha colto davvero nel segno le abitudini, che sono un collante straordinario e che finiscono per condizionarci oltremodo, disabituarsi imponendosi o facendosi imporre, in questo caso dall'esterno, l'assenza di ogni tipo di distrazione digitale. E voi invece avete escogitato degli stratagemmi per evitare di essere disturbati durante il lavoro, durante un'altra attività che merita attenzione. 348 075 8060.

Must Get Out, Maroon 5, distrazioni digitali, di questo ci stiamo occupando questa mattina, ovvero il telefonino che continua a inviare notifiche, a volte flasha, vibra, e la nostra curiosità cresce per sapere chi ci ha raggiunto, chi ci ha inviato un messaggio, se è importante oppure no. Oggi vi ho chiesto se riuscite a concentrarvi al lavoro, nello studio, con lo smartphone a portata di mano, che è un po' la nostra estensione, la nostra emanazione. Utilizzate dei trucchi magari per non avere la tentazione di andare a vedere lo schermo del vostro telefono, anche se in questo periodo storico ci sono anche molte applicazioni che limitano le notifiche proprio in funzione del momento della giornata magari dedicato al lavoro. Ma poi riuscite a fare realmente a meno dello smartphone per periodi prolungati? Lucio da Venezia: finché lavoravo in azienda non ci facevo caso, ma da quando lavoro da casa mi sono accorto di quanto lo smartphone mi distragga. Basta il suono della notifica e puff, la concentrazione sparisce. Ogni volta perdo almeno 10 minuti tra rispondere, controllare e riprendere l'attività. Da 2 mesi ho deciso di disattivare quasi tutte le notifiche e lasciare attive solo quelle davvero importanti. Inoltre, tengo il telefono lontano dalla scrivania durante le ore di lavoro.

Marta da Roma mi scrive: io studio all'università e farlo con il telefono vicino mentre si preparano gli esami è impossibile. Anche senza notifiche mi viene spontaneo controllarlo continuamente. Per questo lo metto in modalità aereo durante le sessioni di studio. Non solo, ho anche nascosto le app social in cartelle secondarie per evitare aperture automatiche. Piccoli trucchi, ma ora studio e mi concentro con più continuità. E voi? 348 075 8060.

0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
9: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
10: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
8: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto, cadiamo!
15: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
15: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
18: Umbria Jazz.
19: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
18: Umbria Jazz.
19: Biglietti e info su umbriajazz.com.
20: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: classicissima dei Bee Gees, More Than a Woman, nella mattina in cui stiamo parlando di distrazioni digitali. Vi ho infatti chiesto se riuscite a concentrarvi quando svolgete un'attività in cui c'è bisogno di concentrazione, o magari appunto nello studio, con lo smartphone sempre a portata di mano. Se utilizzate dei trucchi per non avere la tentazione di andare a vedere lo schermo del vostro telefono, e poi se riuscite realmente a fare meno dello smartphone per periodi più o meno lunghi. Mi scrive Flavio da Firenze: sono un avvocato, nel mio lavoro ricevo continuamente email e messaggi, quindi stare lontano dal telefono non è un'opzione contemplabile. Semplice. Però mi sono reso conto che controllarlo continuamente riduceva moltissimo la mia produttività. Oggi utilizzo la modalità focus durante le attività più importanti e controllo le notifiche solo in orari stabiliti. Ho anche eliminato tutti i suoni delle applicazioni. La differenza, scrive, è notevole, perché riesco finalmente a lavorare senza continue interruzioni. A fine giornata mi sento meno stanco e molto più concentrato su quello che devo fare. Ma sentiamo anche altri contributi sul tema.
1: La mia, più che una tecnica per evitare di stare davanti agli schermi, è stata più una scoperta casuale, perché un giorno mi capitò che mi svegliai e il telefono era scarico, perché mi ero dimenticata di caricarlo, e di conseguenza lasciai il telefono di fianco al letto e andai a fare colazione in cucina e ritrovai così per caso una vecchia settimana enigmistica. Perciò iniziai a fare un cruciverba e da quella mattina, ogni mattina appena sveglia, lascio il telefono di fianco al letto, non lo guardo, e faccio un cruciverba mentre faccio colazione, ed è il mio modo per evitare di stare subito attaccata al telefono appena mi sveglio.
0: Ma che bella abitudine, aprire la giornata facendo colazione e dando in pasto al cervello, beh, un divertissement.
2: Io ho la fortuna di avere un papà di 97 anni, di conseguenza non posso proprio abbandonare il telefono, ma ne faccio molto volentieri a meno quando sto mangiando, se possibile lo metto da una parte, e soprattutto quando sono a un concerto, a un cinema, a un teatro, faccio come si faceva una volta: se succede qualcosa lo vengo a sapere quando esco dal locale. Evidentemente ormai il cellulare fa parte di noi, questo sì, però poi sta sempre a noi decidere cosa preferire in quel momento, e io preferisco godermi l'attimo di piacere senza stare a guardare le notifiche, che purtroppo guardiamo anche troppo spesso per motivi di lavoro. Elisabetta da Roma.
0: E voi avete un buon motivo per usarlo, lo smartphone, per farci sapere qual è il vostro punto di vista, di più sul tema, la vostra esperienza, al 348 075 8060.

0: senza una donna, without a woman, Zucchero con Paul Young. Qui su Radio Selvaggia, dove stiamo parlando di concentrazione rispetto alle distrazioni digitali di uno smartphone che con le sue notifiche ci assilla oltremodo. E allora vi ho chiesto come reagite, come contenete questo tipo di invasione rumorosa che ci fa perdere la concentrazione, e poi se riuscite anche realmente a fare meno dello smartphone per periodi più o meno prolungati. Stefano di Mestre mi scrive: la verità è che non riusciamo più a stare soli con i nostri pensieri. Lo smartphone, dice, è diventato il modo per scappare dal silenzio. Ci ho provato a farne meno per un weekend intero. Dopo 6 ore ero nervoso come non mai. Fa un po' paura, onestamente. Aldo di Roma: io ho iniziato a mettere il telefono in un cassetto durante i pasti e lo studio. L'ho fatto prima per dare l'esempio ai miei figli. Poi mi sono accorto che stavo meglio anch'io. A volte i figli ci insegnano cose senza saperlo. Ma sentiamo anche altri punti di vista sul tema.
1: Un lavoro molto intenso, ho bisogno di concentrazione e ammetto che se sento il telefono vado sempre, sono tentata ad andare a vedere tutti i messaggi, quindi io lo silenzio, io lo tengo giorni e giorni silenzioso, per un giorno intero magari non vedo i messaggi tutta la sera. Certo, parecchi ce l'hanno con me, dicono alcuni addirittura che sono maleducata perché non vedo, non sento le chiamate, però ne ho tanto bisogno e fa tanto bene staccarsi dal cellulare, cioè mettere proprio il silenzio, altrimenti siamo sempre tentati di andare a vedere anche gli stati aggiornati degli altri. Allora meglio silenziare e stare in pace.
0: Sempre connessi ma disconnessi dall'attenzione.
2: Sono Lucio da Velletri. Io con lo smartphone ho un rapporto di odio-amore, faccio i sacrifici per evitare poi di stare lì sempre a guardarlo, quindi riesco abitualmente a lasciarlo magari in disparte per qualche minuto, ora addirittura, poi mi arrivano le notifiche da YouPorn che
0: e viva la sincerità. Comunque chiudo con un grande classico, Seneca, che a proposito della concentrazione diceva: non è in nessun luogo chi è in ogni luogo.

0: The Pretenders, I'll Stand By You. L'informazione torna con un nuovo aggiornamento delle breaking news di TGCom 24, è quello delle 12 in punto.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Positivi all'antivirus, una cittadina francese i cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Erano entrambi a bordo della nave da crociera focolaio attraccata domenica alle Canarie, dalla quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione. Il Ministero della Salute conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. La nostra proposta agli Stati Uniti era generosa e razionale, è la replica dell'Iran alle parole del presidente Trump, che l'ha giudicata invece inappropriata. Per il premier israeliano Netanyahu il regime di Teheran può ancora cadere. Il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia, così il ministro Tajani a margine del Consiglio degli Affari Esteri a Bruxelles, dove si discute la strategia europea per superare la fase della cessate il fuoco e arrivare ad una pace duratura in Ucraina. Nelle ultime ore Putin ha aperto alla mediazione, facendo però una sua proposta. Raffica di arresti per estorsioni aggravate dal metodo mafioso, la maxi operazione all'alba tra Foggia e il Gargano, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. 18 le misure cautelari, nel mirino degli investigatori decine di episodi estorsivi ai danni di imprenditori locali. Scontro tra due moto a Roma, morti due ragazzi di 22 anni. L'incidente domenica sera, i mezzi sono stati sequestrati dalla polizia locale, impegnata nella ricostruzione dell'esatta dinamica di quanto accaduto. Calcio, la terz'ultima del campionato di Serie A si completa questa sera con Napoli-Bologna. La Roma vince 3-2 di rimonta a Parma e aggancia il Milan al quarto posto. Rossoneri KO a San Siro, battuti 3-2 dall'Atalanta. Successi anche per Como e Cremonese. Tennis, Sinner torna in campo agli internazionali di Roma per accedere agli ottavi. Dovrà battere Popirin, sempre oggi le partite di Bellucci e Cobolli. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. Anche quella appena iniziata sarà un'altra settimana all'insegna della variabilità e dell'instabilità. Sul nostro paese arriveranno altre perturbazioni, avremo così un'alternanza tra giornate di bel tempo e giornate piovose. Nelle prossime ore in particolare il tempo sarà prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi su Lazio, Abruzzo, Molise, regioni meridionali e isole maggiori, tra l'altro con temperature anche oltre i 25 gradi. Il tempo rimane decisamente instabile nell'estremo nord-est tra Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, ma anche sulle zone alpine e prealpine della Lombardia, con qualche sconfinamento sulle pianure orientali della regione. Qualche pioggia ancora possibile anche tra Alta Toscana e Liguria di Levante. Attenzione ai venti piuttosto sostenuti sui mari del nord Italia, che risulteranno ancora generalmente molto mossi. Domani tempo per lo più stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Yoga, massaggi, sauna,
6: Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

questa canzone dei Pooh che suoniamo in questa collection, torniamo al lontano 1978 e a un album importantissimo, Boomerang, da cui per voi ci penserò domani.

0: Tommaso Paradiso, Viaggio intorno al sole. Di un po' di tempo fa questo singolo, in questa nostra mattina, che va maturando di più, siamo entrati nell'ultima ora, che ancora però porta con sé, beh, un sacco di successi, come per esempio Dito della piaga, Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Come vorrei Vasco Rossi in questa mattina qui su Radio Subasio, nel momento in cui arrivano anche i saluti arretrati, questa parentesi dedicata come sempre a voi, pretesti belli buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come Ivan e Carla che ci ascoltano in viaggio verso Cesena, e quindi buon ascolto e buon viaggio anche a voi. Vittoria che ci ascolta e ci saluta da Monte Silvano, siamo in provincia di Pescara, e Soave che ci ascolta e ci saluta da Avellino. Per tutti un duetto che sta dimostrando di funzionare, e non poteva essere diversamente, tra Tiziano Ferro e Giorgia per Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ho un'idea. Radio su Basio.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà.
7: Solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
11: La spesa intelligente!
12: Entriamo ufficialmente nell'ultima mezz'ora di questa ora insieme con la novità di Alessio Bernabei, un anno importante questo 2026 per lui, questa è la nuova Porno.

mentre ci avviciniamo sempre di più al momento in cui sveleremo quale sarà il tema di cui si tratterà nella pausa pranzo. Tradizionalmente è la prima ora del nostro pomeriggio, lo faremo con chi vi condurrà, cioè in quella fascia, è vero, Leonardo Favezzi. Ma c'è ancora tempo per un po' di rossetto e caffè con Sal da Vinci.

Segnaliamo ora un'iniziativa interessante per chi sta pensando di rinnovare il guardaroba o la propria casa. NKD celebra 20 anni in Italia con 3 giornate dedicate al risparmio. Dal 14 al 16 maggio è previsto per voi uno sconto del 30% su tutta l'offerta, che comprende abbigliamento per tutta la famiglia e tutto per la casa. L'iniziativa è valida in tutti i negozi NKD e sul sito ufficiale nkd.it, dove trovate tutte le informazioni.

0: Il mondo insieme a te, Max Pezzali, il mondo insieme a lei.
1: Buongiorno, intanto buongiorno. Buon inizio di settimana.
0: Come sta? Tutto bene.
1: Oggi è lunedì. Per qualcuno è un problema.
0: In che senso?
1: Nel senso che il lunedì sembra essere il giorno della ripartenza e quindi anche il più pesante,
0: cioè
1: no?
0: C'è da faticare un po' di più.
1: Ma per edulcorare il tutto, chi arriva? La scienza.
0: Ah.
1: E cosa ti dice la scienza? Inizia a fare la lista delle cose da fare a partire dal venerdì, perché il lunedì sarà molto molto più leggero.
0: Attenzione, perché la scienza, io penso sempre che non sia una fede.
1: Certo.
0: Cioè procede per tentativi,
1: esatto,
0: per esperimenti.
1: Esatto.
0: Quindi quando la scienza si arroga il diritto di consigliarvi qualcosa, andate sempre con cautela.
1: Certo,
0: perché poi l'uso costante e le vostre abitudini potrebbero valere molto di più di un esperimento scientifico.
1: Prendetele giuste distanze, insomma. Cercate di sperimentare il tutto attraverso le vostre esperienze. Ecco, quello è fondamentale.
0: E quindi
1: cosa chiediamo? Visto che oggi lunedì è davvero il giorno più pesante e gravoso della settimana, come lo affrontate? Si può affermare che siamo delle persone che ormai vivono soltanto in funzione del weekend?
0: Cioè che siamo weekendocentrici?
1: Esatto. O weekend dipendenti?
0: No, weekend dipendenti. Guarda, mi sento molto vicino a questa definizione. Vogliamo ricordare il nostro numero?
1: Ma certo, 348 075 80 60.
2: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: Magnifico, Fedez e Francesca Michelin, un duetto che ha dimostrato di saper funzionare anche molto bene. Arrivano i saluti dal Pozzo che vi dà appuntamento domani a partire come sempre dalle 10. Vi lascio in ottima compagnia, il nostro pomeriggio ormai alle porte. Prima come sempre un nuovo aggiornamento informativo, quello che arriva è quello delle 13. E l'ultima raccomandazione, la conoscete bene, fate i bravi.
1: Buona giornata da Mattia Venini. La nave dell'antivirus sbarcata ieri a Tenerife, uno dei 17 cittadini statunitensi rimpatriati, è risultato positivo, mentre è grave la donna francese. Oggi è atteso lo sbarco di altri 26 croceristi. In Italia 4 persone in isolamento, in arrivo una circolare del Ministero della Salute. Stati Uniti e Iran non riescono a trovare un accordo sulla fine della guerra. Teheran sostiene che la proposta di riaprire Hormuz e rimandare i colloqui sul nucleare sia generosa e razionale, ma per Trump è inaccettabile. Petrolio in rialzo sui mercati. Nonostante il tracollo Labour alle elezioni locali, il premier britannico Starmer non intende dimettersi e lasciare il paese nel caos. Torneremo al centro dell'Europa, le sue parole nel cosiddetto discorso del reset. Ho fatto degli errori, ma ho un piano per il cambiamento. Mattarella al Politecnico di Milano, dove ha assistito a una lezione di Renzo Piano. Rivolgendosi agli studenti, il capo dello Stato ha sottolineato il valore del dubbio, fondamentale in democrazia. I giovani hanno passione, ha detto, dobbiamo trasmettergli valori di convivenza. L'allarme di Confesercenti, in 6 anni abbiamo perso 177.000 lavoratori autonomi nel commercio e nel turismo, una riduzione del 14,1%. In aumento di 528.000 unità invece i dipendenti, una crescita pari al 18%. Calcio, bagarre per un posto Champions in Serie A, la Roma vince a Parma e aggancia in quarta posizione il Milan, battuto dall'Atalanta e sommerso dai fischi di San Siro. Oggi Napoli-Bologna chiude la 36esima giornata. Tennis, agli internazionali di Roma tocca a Sinner e Musetti. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 5 km a causa di un veicolo in avaria tra il bivio per fine complanare Piacenza e Fidenza in direzione Napoli. 2 km di incolonnamenti per incidente invece sulla 8 tra Legnano e Lainate viaggiando verso Milano. Code per incidente anche sulla 13 per 1 km tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova. Sulla 14 3 km di incolonnamenti per lavori tra il bivio per la 25 e Pineto viaggiando verso Ancona. Infine sulla statale 229 del Lago d'Orta si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Pettenato e Omegna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Le 13 da 3 minuti, ben trovati, buon pomeriggio. Da parte mia sono Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo lunedì 11 maggio 2026.

Walking in My Shoes, Depeche Mode, un grande classico. Che anno era a proposito? 1992-93 più o meno. Vabbè, intanto il significato profondo di questa canzone lo conosciamo tutti, no? Più o meno, non so, non è una richiesta gentile il titolo del ritornello, ma una sfida proprio vera e propria, no? Nel mettersi nei panni dell'altro, prova a indossare le mie scarpe, percorri la mia strada, poi vedi cosa significa. Grande classico di Depeche Mode in apertura della pausa pranzo, questa in questo lunedì 11 maggio 2026. Per molti lunedì è un giorno piuttosto complicato, secondo gli esperti del benessere, l'ansia da rientro al lavoro il lunedì si combatte agendo d'anticipo, come dicevo prima, no? Preparare la lista dei compiti il venerdì permette di iniziare la settimana senza il peso del caos, che è tantissimo. Allora, visto che oggi ci siamo, no? Lunedì è davvero il giorno più pesante e gravoso della settimana, vi chiedo proprio questo: come lo affrontate? Si può dire che siamo delle persone che ormai vivono soltanto in funzione del weekend? Se volete raccontarmi il tutto, come sempre 348 075 80 60. You and me, c'è Biagio Antonacci.

Mondo, siete su Radio Subasio. Questa è la pausa pranzo iniziata da pochissimo. Oggi è lunedì, dice, vabbè, bella scoperta. Ormai da diverse ore abbiamo fatto pace con questa cosa. Secondo gli esperti del benessere, l'ansia da rientro al lavoro il lunedì, beh, si combatte agendo d'anticipo. Ti fai una bella listarella delle mansioni da svolgere per evitare di essere incardinato in quel caos che fa parte ormai della nostra quotidianità. E allora, fondamentalmente, anche la cura del riposo, no? Evitando di stravolgere gli orari del sonno nel weekend per non destabilizzare l'orologio biologico, perché se destabilizzi quello sono guai, eh. Trasformare il lunedì in un giorno meno gravoso, quindi, non è soltanto una questione di dovere, ma una strategia mirata a preservare la salute mentale e la produttività. Insomma, vogliamoci bene, mi raccomando, questa è la regola numero uno. Visto che oggi è lunedì, la domanda sorge spontanea: è davvero il giorno più pesante della settimana, come dice la scienza? Come lo affrontate? Ecco, questo vorrei sapere, se anche voi magari vi fate una sorta di listarella delle mansioni da svolgere. Si può dire che siamo delle persone che ormai vivono soltanto in funzione del weekend? Che se lo chiami risponde, però risponde, ma lo senti lontanissimo, perché oggi è iniziata la settimana. E è iniziata al meglio. Siete su Radio Subasio, c'è Sabrina Carpenter.

0: Correva l'anno 2008, indimenticabile. Antonello Venditti, siete su Radio Subasio. Iniziata da pochissimo la pausa pranzo, oggi è lunedì e insomma per molti diciamo che è una giornata traumatica, per altri invece no, è una giornata di ripartenza, vai, perché se ami il tuo lavoro magari ti svegli anche un'ora prima, no? Pur di fare bene quello che magari ti piace realizzare nell'arco del, non soltanto della giornata ma dell'intera settimana. E allora, visto che oggi lunedì è davvero il giorno più pesante, gravoso, oppure un giorno assolutamente positivo per molti di voi, come lo affrontate? Si può affermare che siamo delle persone che ormai vivono soltanto in funzione del weekend? Ma non ci credo, dai. 348 075 80 60, sentiamo.
1: Buongiorno, Giovanni dalla provincia di Roma.
0: Ciao Giovanni.
1: Io personalmente sono 3 anni e mezzo quasi che lavoro per un'azienda che prevede domeniche, weekend, quindi il concetto del weekend vero e proprio l'ho completamente perduto, perché provengo da un settore dove prima non lavoravo il weekend e adesso mi ritrovo a fare tutto, festivi compresi, quindi il concetto del weekend, il concetto del lunedì ormai è sparito da un bel po'.
0: Ah certo, non avevamo effettivamente considerato questa cosa, che ci sono aziende che non conoscono sosta, no? Per cui è necessario, anzi fondamentale, lavorare anche magari nei giorni festivi, anche nel weekend. Visto che oggi è lunedì, è davvero il giorno più pesante e gravoso della settimana, come lo affrontate? E si può dire che siamo persone che ormai vivono soltanto in funzione del weekend? A quanto pare no. E allora 348 075 80 60.
2: C'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro? 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Vacanza. Concerto. Fiorario. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Radio Subasio.
5: Ora che stare insieme è reato,

gesto verso lo stato. Diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

0: Il lunedì lavorativo in Italia è spesso percepito come una giornata particolarmente complessa, dai, è definita talvolta il giorno peggiore o caratterizzato dalla cosiddetta sindrome del lunedì blu, no? Però c'è da dire che le esperienze variano notevolmente a seconda dell'età, del ruolo professionale e anche di altri fattori. Visto che oggi è lunedì, è davvero il giorno più pesante e gravoso della settimana? Questo vi chiedo, come lo affrontate? Si può dire che siamo delle persone che ormai vivono soltanto in funzione del weekend? Sebbene un'ampia parte dei lavoratori veda il lunedì in modo negativo per l'inizio delle responsabilità, la percezione è cambiata negli anni, no? Una parte significativa ritiene addirittura che ogni giorno abbia le proprie peculiarità, mentre altri pensano che il lunedì sia insomma il per la carica del weekend. In pratica questa è una buona percentuale, leggevo un'indagine piuttosto recente in merito. Allora sentiamo, 348 075 80 60.
1: Buongiorno Subba, Giacomo da Roma.
0: Ciao Giacomo.
1: Io parlo da trasportatore. Secondo me lunedì è un giorno come gli altri, ma cambia poco più pesante, ma di poco proprio, uguale praticamente agli altri giorni. Buona giornata a tutti.
0: Ciao anche a te.
2: Io sono con Vasco Rossi, odio i lunedì, sono anche bocciato e non andrò via, passerò tutta l'estate qui, compresi lunedì. Alex da Pisa.
0: Ciao Alex, dai, tutto bene, dai che ce la possiamo fare, oggi è lunedì e quindi si parte insieme. Poi stavo tra altre cose, molti lavoratori affrontano questo inizio di settimana con un alto carico di ansia anticipatoria, no? E quindi sarebbe opportuno ricorrere, che so, fare una sorta di focus intenso, cioè buttarsi a capofitto nel lavoro per mantenere la mente occupata. C'è della serie, non ci pensa, sai che oggi è lunedì, affronta la settimana e vai. E allora, visto che ci siamo, è davvero il giorno più pesante e gravoso della settimana, come lo affrontate? E poi vi chiedo se si può affermare che siamo delle persone che ormai vivono soltanto in funzione del weekend. 348 075 80 60.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Jimmy, le vibrazioni e volge al termine la pausa pranzo di oggi. Abbiamo parlato di quel giorno traumatico che è il lunedì per molti, ma non per tutti, visto che oggi è lunedì vi ho chiesto se è davvero il giorno più pesante e gravoso della settimana, come lo affrontate. Si può dire che siamo delle persone che ormai vivono soltanto in funzione del weekend, insomma ci sono varie scuole di pensiero. Chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi, sentiamo.
1: Per me la giornata più pesante in assoluto è il venerdì. Io il lunedì parto carica, poi a fine settimana sto scarica perché tutta la settimana di corsa, quindi e niente, sono Sabrina da Roma e
0: radio. Oggi è lunedì,
1: ciao belli, ma insomma, ma tutti che ce l'hanno con questo lunedì,
0: giusto, brava.
1: Ma siamo così abituati ad andare a mille che non ci godiamo il momento. Ma voglio dire, noi comuni mortali che lavoriamo quasi tutti i giorni con un giorno libero a settimana che è infrasettimanale, e ci godiamo il momento, ci viviamo le cose belle che ci dà il giorno, giorno dopo giorno.
0: Brava, positiva, così ti voglio.
1: Venerdì, sabato e domenica, insomma, vi state sempre a lamentare sto lunedì. Ma viva il lunedì, ma dagli tutta, dagli Ernestia da Sesto Runca.
0: Bello, mi piacciono le persone positive così. Ma poi stavo leggendo che curiosamente il lunedì è il giorno più odiato, ma attenzione perché il martedì spesso è il giorno in cui gli italiani lavorano di più e lo associano a un maggiore impegno e necessità di carica. Quindi oggi è lunedì, si parte un po', per qualcuno parte un po' così, ma domani tutta carica. Chi è?
2: Per me il giorno più brutto è il martedì.
0: Vedi?
2: Il lunedì
0: contro tendenza.
2: Sono in modalità weekend e non capisco niente.
0: Vabbè, ci sta, lo capisco.
2: E invece
0: Il
2: martedì mi riprendo dallo shock e capisco e prendo coscienza che la settimana è iniziata. No, a parte gli scherzi. Però è vero, il lunedì non mi cambia assolutamente niente. Anzi, già sono proiettato per il prossimo weekend, già da lunedì comincio a progettare il da farsi per il prossimo weekend.
0: Vabbè, la progettualità.
2: Ciao
0: è importante.
2: Da Sauro.
0: Da dove? Sauro?
2: Sinigallia.
0: Ah, ok.
2: Ciao,
0: grazie. No, perché infatti è giusto, però la progettualità, no? Che ti dà la carica, dice, vabbè, oggi è lunedì, lo so, mi rendo conto, è complicato, però per venerdì sera ho un progetto di fare una, non so, una gitarella fuori porta, e questo ti dà quella carica incredibile. Lunedì comunque è vissuto come una ripresa faticosa per tanti, specialmente per i più giovani, ma anche come un giorno in cui pianificando si cerca di ripartire con il supporto magari anche dei colleghi. Perché no? E allora, dai che oggi è lunedì, siete su Radio Subasio e per voi The Weeknd.

0: Breaking news di TGCom 24, le 14 in punto.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. A Bruxelles il Consiglio europeo Affari Esteri, focus sulle relazioni con i Balcani occidentali, ma anche su Ucraina e Medio Oriente. Il ministro Tajani risponde a Putin, il negoziatore lo scegliamo noi, bocciata l'ipotesi di Schröder, indicato dal leader del Cremlino. Ennesimo stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran è disposta a riaprire Hormuz, ma vuole rimandare i discorsi sul nucleare e sull'uranio. Una proposta inaccettabile per Trump. Il ministro della difesa Crosetto non esclude un avvicinamento delle navi italiane allo stretto. In arrivo una circolare del Ministero della Salute con indicazioni sull'antivirus. 4 italiani sotto osservazione, 10 invece i contagiati dopo l'evacuazione della nave MV Ondius, arrivata ieri a Tenerife. Positivo uno dei 17 statunitensi rimpatriati, grave una cittadina francese. Un audio di Andrea Sempio sembrerebbe svelare l'orario dell'omicidio di Chiara Poggi. È quanto sostengono i PM di Pavia in riferimento a un'intercettazione ambientale risalente al 2017. Si sarebbe recato a casa della vittima alle 9.30 e avrebbe ucciso la ragazza in 15-20 minuti. Incidente stradale mortale ieri sera a Roma, poco dopo le 21.30, in uno scontro tra due moto hanno perso la vita due ragazzi di 22 anni. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. In Gran Bretagna Starmer non si dimette nonostante la disfatta Labour alle ultime elezioni locali. Non lascerò il paese nel caos, ha detto il premier britannico nel cosiddetto discorso del reset, ma 36 deputati gli chiedono un passo indietro. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Code per lavori sull'A14 in direzione Ancona per 2 km tra Pescara Nord e Pineto e per 1 km tra Grottammare e Pedaso. 2 km di incolonnamenti per traffico intenso invece sulla A22 tra Carpi e il Bivio per la A1 viaggiando verso Modena. Infine sulla statale 334 del Sassello si segnala una corsia chiusa a causa lavori tra gli incroci Colle del Giovo e Badani. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
14: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
15: Outmin del 25/3/2026.
16: Matteo!
10: Matteo.
15: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
19: La spesa intelligente!
0: Le 14 da 5 minuti, ben trovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo lunedì 11 maggio 2026, e per voi arriva un classico di Loredana Bertè, dedicato

ricordare mai di me, Giuseppe Ferrari. Poi ci sono dei posti, no? Indimenticabili. Al numero 3 di Savile Row a Londra, storico quartier generale della Apple Corps dei Beatles, tanto per così puntualizzare la cosa, si trasformerà in una monumentale attrazione turistica di 7 piani, ragazzi, 7 piani, con apertura prevista prossimo anno, quindi 2027. Questo progetto è sostenuto, devo dire, con certo entusiasmo anche da Paul McCartney. Restituirà i fan l'edificio in cui la band ha lavorato negli anni finali e dove ha tenuto anche l'iconico concerto sul tetto del 30 gennaio del lontano 1969. Beh, insomma, non vediamo l'ora. Le 14 da 13 minuti, siete su Radio Subasio, Bossa Nostra per voi, c'è Gaia.

26 agosto 1996, una canzone davvero importante per Laura Pausini e anche per il suo pubblico. Tra le altre cose, prima del passaggio radiofonico ufficiale, le parole di questa canzone furono stampate e svelate in esclusiva ai fan tra le pagine dello storico mensile. Tutto, ricordate, vero? Sì, dite di sì. E poi tanti si sono innamorati anche dell'Islanda, perché il video fu girato proprio lì, precisamente nella zona del vulcano Krafla, tra crateri e paesaggi lavici. Le riprese poi furono piuttosto complesse per Laura Pausini, perché facevamo un freddo incredibile, un freddo glaciale proprio. Grande classico su Subasio, le 14 da 24 minuti. Saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante. Io sono Leonardo e per voi anche Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: alla Coop ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Drontal. Da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
2: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
3: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
1: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
8: Prendiamo due prodotti Luxury
7: e teniamo lo scontrino.
8: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
7: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà,
12: solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
14: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
14: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
14: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Alle 15 apri i battenti il jukebox, prenotate adesso la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16. Inoltrate un messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Gioffi e Noemi per voi, Farfalle.

Beh, diciamo che per Paolo Nutini questa è stata una canzone importante, no? Intanto risale al 2009, scritta proprio da lui dopo un acceso litigio, diciamo così, con la sua fidanzata dell'epoca, e cerca di trasformare in qualche modo il dolore e la rottura in una richiesta di perdono. Ci sarà mai riuscito a farsi perdonare? Chissà, questo ancora non lo sappiamo. Mancano pochi minuti alle 15, tra non molto l'informazione, ultime dall'Italia, dal resto del mondo la collection e poi i 60 minuti a voi dedicati. Subito The Colors.

Lorenzo Giovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Allora, se avete un momento speciale da ricordare o da sottolineare, potete scegliere una canzone e renderlo indimenticabile, ma fatelo adesso. Inoltrate le vostre richieste su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Se ci state ascoltando dall'app di Subasio, all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Allora 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16, perché sta per aprire ai battenti il vostro jukebox. Subito Ed Sheeran.

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 20 secondi alle 15.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Positivi al lantavirus un cittadino statunitense e una francese che erano a bordo della nave MV Ondius. La donna è grave. In quarantena obbligatoria uno dei quattro italiani entrati in contatto con una delle vittime. È un 24enne di Torre del Greco. Dovrà evitare contatti per 45 giorni. Un audio ambientale risalente al 2017 aggrava la posizione di Andrea Sempio. Secondo i PM di Pavia, il 38enne avrebbe svelato l'orario dell'omicidio di Chiara Poggi intorno alle 9.30. Per il legale della famiglia della vittima, gli inquirenti si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi. I magistrati di Milano valutano interrogatori all'estero sul caso della grazia a Nicole Minetti. Lo ha reso noto la stessa procura. Stamattina sul Fatto Quotidiano un'intervista a una massaggiatrice della tenuta in Uruguay. L'ex deputata regionale organizza ancora festini con le escort. Stati Uniti e Iran, ennesimo stallo nelle trattative. Teheran è disposta a riaprire Hormuz ma vuole rimandare i discorsi sul nucleare e sull'uranio. Una proposta inaccettabile per Trump. Per il premier israeliano Netanyahu la caduta del regime degli Ayatollah è ancora possibile. Il premier britannico Starmer non si dimette nonostante il crollo dei Labour alle ultime elezioni locali. Non lascerò il paese nel caos, le sue parole nel cosiddetto discorso del Reset. Il Regno Unito torni al cuore dell'Europa, ma 36 deputati vogliono un passo indietro. Tennis agli internazionali di Roma, eliminato Bellucci. Ora scende in campo Sinner, poi la coppia Bolelli-Vavassori. Derby italiano nel doppio femminile tra Errani Paolini e Paganetti Maduzzi, quindi Cobolli. Calcio alle 20.45, Napoli-Bologna chiude la 36esima giornata di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Eccolo, il jukebox del lunedì. Bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme fino alle 17. Il vostro momento, se volete inoltrare le vostre richieste, potete farlo su WhatsApp o Telegram attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. Il codice d'accesso è il 348 075 80 60 e poi c'è ovviamente l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

iniziato da pochissimo il jukebox di Radio Subasio. Ricordo di nuovo i contatti che vi consentono di inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram. Per rendere speciale questa giornata, c'è l'app all'interno della quale trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348-075-8060. Saluto Silvia, Aurora e Sofia di Nepi. Vogliamo fare, scrivono, tanti auguri alle nostre colleghe Marilu, Chiara e Consi. Ieri e oggi festeggiano il loro compleanno. Tanti tanti auguri da tutti noi e dai colleghi. Vorremmo tanto ascoltare una canzone. Hanno scelto Questa domenica di Olly.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
3: Ciao Radio Subasio, sono Anna da Pisa e vorrei ascoltare Poesie Clandestine di LDA e H7. Ciao Radio Subasio.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: La tua voce su Radio Subasio.
4: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

poesie clandestine. Beh, momento di poesia si può vivere attraverso una canzone che potete prenotare anche adesso inoltrando un messaggio al 348 075 80 60. Specificate sempre il vostro nome, possibilmente la città dalla quale ci seguite, ovviamente il titolo della canzone. Saluto e ringrazio Manuela di Torino, che è in autostrada insieme alla sua famiglia, direzione Roma, e hanno richiesto questa canzone.

Vabbè, ciao Alfa, siete su Radio Subasio. Allora, vogliamo sentire la vostra voce attraverso la musica. Inviateci la vostra richiesta al 348-075-8060. Mi raccomando, specificate il titolo, il vostro nome e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Devo salutare Cinzia dalla provincia di Varese e dice: ciao Radio Subasio, se è possibile vorrei tanto ascoltare questa canzone, l'ultimo di Francesco Gabbani.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
6: Ah già, solo fango.
5: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
13: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
14: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasia.

Sebastio, io vorrei ascoltare Somebody to Love dei Queen. Un saluto a tutti, un abbraccio, Laura, nella provincia di Pescara.

Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: basta.
1: La felicità e basta. Siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 o attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare. Ti arriva un messaggio del tipo: ciao, cosa fai? Ricambi e dici ciao, punto e basta. E poi devo salutare anche Erika da parte di Emanuele di Viterbo, Giuseppe da Grugliasco, provincia di Torino. Vorrei dedicare una canzone a mia moglie Fabiana, oggi fa 38 anni, tanti tanti auguri. E anche da parte nostra, naturalmente. E poi c'è il messaggio legato alla prossima, firmato invece da Paola, da Marta Lago di Bolsena. Dice: vorrei ascoltare C'è chi dice no di Vasco.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Basilio, Paolo d'Ancona. Mi piacerebbe ascoltare Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia e dedicarlo a tutte le donne che fanno parte della mia vita: moglie, madre, sorella e amiche. Grazie, ciao.

Grande classico, quello che le donne non dicono a Fiorella Mannoia. Correva l'anno 1987, siamo alle battute finali per quanto riguarda il jukebox di oggi. Devo salutare però un po' di amici e amiche che hanno inviato messaggi al 348-075-8060. Saluto Teresa, saluto anche Erika e poi devo salutare anche Antonia che ci segue da Macerata. Ciao Antonia, grazie. Riccardo di Ascoli dice: vorrei tanto ascoltare una canzone nel jukebox di oggi e ha scelto questa dei Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

0: Breaking news di TGCom 24, un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Sale l'allarme hantavirus anche in Italia. Quarantena obbligatoria per un 24enne di Torre del Greco. È uno dei 4 connazionali entrati in contatto con la donna sudafricana poi morta a causa del virus. Gli altri 3 in isolamento volontario. Farmindustria fiduciosa che un vaccino non servirà. Un altro stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump ha definito inaccettabile l'ultima proposta di Teheran: riaprire Hormuz ma rimandare i discorsi su nucleare e uranio. Quasi 1000 navi ferme nello stretto per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci trasportate. L'Italia è pronta a fare la sua parte per risolvere la crisi di Hormuz inviando dragamine. Lo ha ribadito il ministro Tajani a Bruxelles per il Consiglio Europeo Affari Esteri. Via libera alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. Putin minaccia l'Armenia evocando lo spettro dell'Ucraina. L'avvicinamento all'UE può portare a conseguenze devastanti. Dovrebbero fare un referendum sull'adesione. Il leader del Cremlino irritato dal recente vertice della comunità politica europea a Yerevan. Un audio ambientale risalente al 2017 aggrava la posizione di Sempio. Secondo i PM di Pavia, il 38enne avrebbe svelato l'orario dell'omicidio di Chiara Poggi intorno alle 9:30. Per il legale della famiglia della vittima, gli inquirenti si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi. Incidente stradale mortale ieri sera a Roma. In uno scontro tra 2 moto hanno perso la vita 2 ragazzi di 22 anni. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti, sotto la lente di ingrandimento la velocità dei 2 mezzi. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda per 1 chilometro causa lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Incolonnamenti per lavori anche sull'A14 viaggiando verso Ancona per 3 chilometri tra Pescara Nord e Pineto e per 2 chilometri tra Grotta a Mare e Fermo Porto San Giorgio. Infine sulla statale 434 Transpolesana si segnala un tratto chiuso a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Fratta Polesine Pincara. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Umbria Jazz. Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, Gian Battista, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecile McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
9: Umbria Jazz.
13: Biglietti e info su umbriajazz.com.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
15: Eccoci, le 16 da 4 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
16: Buon pomeriggio a tutti anche da parte di Leonardo Fabrizi.
15: Siamo noi?
16: Siamo noi,
15: dici? Siamo il gatto e la volpe?
16: Beh, mi sa.
15: Dici?
16: Beh, forse.
15: C'è la collection.

0: davvero una garanzia, no? Lo dice anche Edo Bennato. Allora, no, Cazzo però, Giuliani, come va?
1: No, posso confermare, di sì. Noi ci si può fidare, ho fatto anche la rima.
0: Spero di sì.
1: Sul livello di furbizia di entrambi, lì potrei dire forse no.
0: Vabbè. Ecco, come va?
1: Bene, bene.
0: Passato
1: te come
0: un
1: va?
0: Fine settimana?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Sei rilassata?
1: Diciamo di sì, dai.
0: Oh, sono contento, bene, allora, si gioca?
1: Mi piace questo interessamento, ma non è da te.
0: No, perché?
1: Perché di solito
0: lo
1: non
0: faccio
1: te ne
0: sempre,
1: può fregare
0: ma
1: di
0: lo
1: meno.
0: Faccio fuori onda, adesso lo faccio
1: vabbè,
0: in onda,
1: lo
0: no?
1: Fuori onda, capito? Va bene. Tu come stai invece? Come è andato il fine settimana?
0: Bene, bene, bene, bene, bene. Molto, molto, molto bene.
1: E invece a voi come è andato il vostro fine settimana? No? Chiediamo anche a loro.
0: È andato bene anche a loro, lo so, lo sento
1: lo
0: anche dai messaggi che
1: bene,
0: sono arrivati,
1: bene, bene,
0: no?
1: Bene.
0: E allora, oggi si parla dell'opera misteriosa.
1: Ah, proprio così, partiamo già di lunedì con una botta di cultura.
0: Vogliamo dare anche qualche dettaglio su questo? Opera iconica.
1: Vai, comincia pure.
0: Allora, intanto possiamo dire che l'artista sceglie l'istante esatto di un momento un po' pesantuccio della decapitazione, no? Con il sangue che zampilla, una scelta sicuramente inusuale rispetto alle raffigurazioni precedenti che ritraevano il prima o il dopo.
1: Non mi piace iniziare,
0: un po' criptico sono stato?
1: No, mi piace iniziare lunedì con queste immagini.
0: Vabbè, però un'opera iconica.
1: È un capolavoro di luce e ombre, la luce ferale.
0: Sì.
1: Ferale illumina i protagonisti staccandoli nettamente dallo sfondo scuro, creando un forte impatto drammatico.
0: Perché il dramma qui c'è. Il dramma c'è.
1: Il dramma c'è.
0: Io potrei aggiungere che nell'arte ne esistono due versioni particolarmente celebri e rivoluzionarie. E non aggiungo altro per il momento.
1: Ah, ok, perché se facciamo i nomi poi magari
0: certo,
1: ci arrivano.
0: Okay. È troppo facile.
1: E allora ci fermiamo qui. Questa botta di cultura a voi al 348 075 86. Sì, 86.

0: Toccando l'opera misteriosa, cosa abbiamo detto di quest'opera?
1: Abbiamo detto tante cose e abbiamo detto poi nella parte finale che ha due versioni questo
0: vero,
1: dipinto. Possiamo
0: vero,
1: dire quali
0: certo,
1: a chi appartengono?
0: Certo.
1: Quella di Caravaggio,
0: e
1: 1599
0: di...
1: circa, e quella di
0: Artemisia Gentileschi.
1: Esatto, che ecco, ha una storia che Leonardo mi stava fuori onda illustrando.
0: Beh, la storia
1: raccontando,
0: di Artemisia è una storia
1: tosta.
0: Beh sì, abbastanza.
1: Eh sì.
0: Ha subito uno stupro, insomma, è stata bandita dalla sua città, poi dopo reintegrata, insomma, una storia davvero interessante.
1: È davvero interessante. E i dipinti, io e Leonardo, fate conto, fuori onda, stavamo facendo un po', sai, critici in piedi, ci riguardavamo tutti e due con...
0: A te quale piace di più,
1: esatto,
0: quella di Artemisia o quella di Caravaggio?
1: Allora l'aria facevamo... intellettualoide, sì, avete presente?
0: Facevamo gli espertoni della sezione, sì, guarda le ombre del Caravaggio.
1: Le ombre... Siamo poco credibili.
0: No, guardate le ombre nostre piuttosto,
1: ecco,
0: che,
1: appunto,
0: che ci spaventano ogni volta che le vediamo.
1: Esatto.
0: E allora io direi di ascoltare le prime risposte arrivate al 348 075 80 60 all'opera misteriosa.
2: Ciao Subasio,
1: ciao
2: Roberto e Camilla.
0: Ciao Roberto, ciao Camì.
2: Fabbrica di Roma. E pensavamo che l'opera misteriosa potrebbe essere del Caravaggio,
0: sì,
2: la Medusa.
0: No, non è la Medusa, c'è una decapitazione, ok?
1: Sì.
3: Ciao Radio Subasio, siamo Mary e Andrea di ritorno da Genova, stiamo andando a Firenze. Allora, Caravaggio,
0: sì,
3: la decapitazione di San Giovanni Battista.
0: No, non è quella.
4: Ciao a tutti, Barbara da Roma, non so minimamente chi sia, ma ha copiato me.
0: Vabbè, era da correggere anche nella Medusa c'è una decapitazione.
4: Però di solito poi mi ricordo che esiste un codice penale e quindi niente.
1: No, aspetta, mi sono perso.
4: Di segno,
0: no, come se fosse Antani, giusto?
4: Buona giornata a tutti.
0: Grazie.
1: Aspetta,
0: grazie.
1: No, io voglio capire. Cioè, il codice penale per la decapitazione.
0: Non lo so,
1: non
0: lo so. Perché anche nella Medusa c'è la decapitazione, ma qui in questo caso c'è una decapitazione, lui è Oloferno. L'ho detto ormai.
1: Sì. No, volevo capire che cosa c'entrasse il codice penale dentro.
0: Non lo so,
1: cosa,
0: ma secondo me ha sbagliato contatto.
1: Hai sbagliato
0: so,
1: radio? Forse, hai sbagliato, dovevi rispondere qualcun altro?
0: O
1: e sei finita qui?
0: O forse doveva rispondere a un avvocato, che ne so.
1: 348
0: 075 80 60, quale sarà mai l'opera misteriosa? Attenzione, vai.

0: Alessandra Mazzotti, Fuoco nel Fuoco, stiamo giocando all'opera misteriosa, capolavoro. Però ci sono due versioni di questo capolavoro, come dicevamo.
1: Esatto.
0: C'è chi preferisce l'una, chi preferisce l'altra. Chissà quale preferisce la nostra amica Flavia di Viterbo.
1: Chiediamoglielo. Ciao Flavia, benvenuta.
2: Grazie.
0: Eccola. Ciao, benvenuta a Radio Subasio. Come stai, Flavia?
2: Bene.
1: Bene, cioè questo lunedì come è iniziata la settimana? Facci un po' il bilancio.
2: Beh,
1: anche
2: insomma,
1: se
2: il lunedì è sempre lunedì.
0: Sempre un po' più complicato per molti.
1: Ma noi è per questo. Noi è per questo che vi portiamo nella bellezza e nella meraviglia di lunedì.
0: Sì.
1: Perché
0: è
1: così, vero? No? Vi facciamo pensare a qualcosa di bello come questo dipinto.
0: Facciamo un tour anche nei musei del nostro paese che sono ricchissimi di opere straordinarie. E nello specifico l'opera di cui parlavamo oggi qual è?
2: È la decapitazione Giuditta e Oloferne.
0: Certo, brava. E ci sono due versioni, no? Una del Caravaggio e l'altra di Artemisia Gentileschi.
2: Hai avuto meno quasi contemporanei.
0: Esatto. Tu le hai viste entrambe o nessuna delle due o una o piuttosto che l'altra?
2: Allora, in realtà questo dipinto l'ho studiato con mia figlia.
0: Fantastico.
2: Che fa il liceo classico, Emma. E quindi lei poi è andata alla mostra di Caravaggio, però abbiamo studiato a lungo anche la storia di Artemisia Gentileschi, che invece è molto affascinante, perché è una donna, una grande artista, che per il periodo storico in cui è vissuta sicuramente una storia affascinante.
0: È vero,
1: bello. Quindi insomma tu dal vivo non l'hai vista l'opera, questa potrebbe essere occasione per esatto. E allora no, ti devi mettere al passo anche te, quindi insomma.
0: Che poi tra l'altro Artemisia è stata la prima donna a entrare nell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, quindi, prima donna in
1: assoluto.
0: Direi
1: vale la pena leggere anche la storia, perché insomma no, è una storia bella, forte anche.
0: Beh, appassionante, molto bella davvero.
2: Ha dovuto combattere parecchio per
1: tanto noi donne questo dobbiamo fare, siamo nate per soffrire.
0: Ne ha sopportate e subite soprattutto un bel po',
1: donna coraggio, su questo non ci piove.
2: Sì, però ce l'ha fatta grazie al talento, ovviamente, e alla forza,
1: e ci ha lasciato meraviglie di cui possiamo parlare anche oggi.
2: Assolutamente, sì. Sono due quadri molto simili.
1: Poi vabbè, ognuno si fa
0: la sua tecnica, ovviamente, però insomma c'è chi predilige l'altra, l'una piuttosto che l'altra. Flavia, è stato un piacere, un abbraccio a te e a tua figlia.
1: Salutacela.
2: Grazie anche a voi e grazie per la compagnia che fate.
0: È un piacere, ciao un abbraccio.
1: Flavia,
0: ciao Flavia.
1: Buona settimana.
2: Grazie anche a voi.
0: Ciao. E allora andremo anche noi, no, a vedere quest'opera meravigliosa.
1: Ma certo che ci andiamo, dobbiamo fare i colti anche lì, no?
0: No, non dobbiamo fare, anzi, dobbiamo arricchire la nostra cultura, che è proprio
1: piccolina,
0: terra.
1: Capre.
0: Ma tanta roba in Italia, davvero. E allora, dai, che si gioca anche domani. Questo lo sappiamo fare, però.
1: Sappiamo giocare e dire cavolate, quello guarda, il nostro plus valore. Vabbè, pinguini tattici nucleari. Scritto una lettera.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi Delizie dal Sole a un euro.
3: La spesa intelligente!
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Somasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
6: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
7: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12. One Express.
11: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: Grande classico, Angel of Harlem, YouTube, è arrivato anche oggi il momento di celebrare il fenomeno del giorno.
1: Eh sì.
0: Eh sì.
1: Allora, questa è una storia che sta tra...
0: Questa è la storia.
1: Esatto, sì, più o meno, che sta tra la tenacia, e ci ha fatto anche l'occhio alla Cerentola.
0: Certo.
1: Che sta tra la tenacia e il film comico. Siamo in Polonia, okay. Un uomo ha finalmente superato l'esame teorico della patente perché non ci riusciva. Dopo 139 tentativi in 9 anni. Spendendo circa 1800 euro.
0: Ecco, ecco. Quante sono le domande a proposito che ti fanno, no, in quell'occasione lì?
1: Non ricordo.
0: Ha memorizzato quindi una domanda all'anno? Ha memorizzato?
1: Beh sì, più o meno.
0: O una soluzione? Vabbè, a parte questo, 139 tentativi, cioè questo ormai con i quiz aveva una relazione stabile, giusto?
1: Esatto, più o meno. E il dettaglio clamoroso è che pare studiasse su una versione demo incompleta dei quiz, quindi lui si preparava ma non sui contenuti giusti, no? Un po' quando, insomma, ai miei tempi.
0: Ma secondo me ha studiato gli esami della patente.
1: Riassunto, no?
0: No, ha studiato gli esami della patente di Ulisse, probabilmente.
1: Probabile.
0: Ha preso l'Eneide, dice che faceva, cioè un po' la metafora della vita, cioè ti impegni tantissimo, poi scopri che stavi studiando sul file sbagliato.
1: Alla fine però ce l'ha fatta, questa è la cosa importante.
0: Grazie.
1: Adesso dovrà affrontare la pratica e lì mi mette pensiero. E se va male rischia pure di dover ripetere la teoria, capito? Cioè, quindi la pratica
0: A quel punto dico io, per carità, adesso non voglio, gli darei la patente per sfinimento, cioè più che guidare quest'uomo ha dimostrato resistenza psicologica.
1: Ma
0: io avrei rinunciato.
1: Sul serio, anch'io. Diciamo che non sappiamo ancora come parcheggia, ma sulla perseveranza è promosso con 30 lode.
0: Ecco.
1: Questo l'ha superato l'esame della perseveranza.
0: Vabbè, c'è da dire che dopo 139 tentativi, più che patente B, gli spetta direttamente la categoria mai una gioia, ma io insisto.
1: No, ma davvero, ma chi l'avrebbe fatto? Dai, cioè, ti arrendi prima, provi una, due, tre volte, poi dici guarda, sai che c'è, vado in bicicletta.
0: Ma sì, ci sono anche i mezzi pubblici per muoversi.
1: Invece no, lui, devo riuscire.
0: Devo fa.
1: Però così si fa nella vita.
0: Certo.
1: Non bisogna mai mollare.
0: Assolutamente.
1: Mai.
0: Tenacia. E tutti andiamo a quel paese.
1: Esatto.
0: Cioè, il paese della Brancale, Levante, Delia, certo.
1: Bene, speriamo sia bello.

0: Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola Iezzi.
1: Lo sai già che siamo noi, illusione, siamo tristi.
0: Per partecipare a Radio Subasio Music Club con Paola Iezzi, clicca ora Radio Subasio.

25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Ascoltandoti, siete su Radio Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà, Katia?
1: Si parlerà di animali domestici.
0: Ok.
1: Attenzione.
0: Attenzione.
1: Una scelta bisogna fare, cioè se tu stai con una persona e il tuo cane non ama quella persona.
0: Ok.
1: Che succede? Lascia la persona o lasci il cane?
0: Mamma mia, no, questa è una domanda. Questa è una domanda da miliardo di dollari.
1: Infatti,
0: proprio.
1: Non è, insomma, non è neanche bella da formulare, nel senso che non bisognerebbe scegliere. Però a quanto pare da un sondaggio emerge che la maggior parte delle persone rinuncerebbe alla relazione.
0: Beh, però ci sono anche il cane. Cioè, da quello che so, non so, potrei dire una stupida, ma non ci sono delle strutture che comunque riescono
1: a mettere insieme le due
0: ad
1: cose.
0: Sì, beh, insomma, a creare una sorta di buona convivenza tra l'animale e la persona.
1: Può darsi.
0: È l'indesiderabile, diciamo così.
1: Ma magari anche i cani e altri animali hanno le loro simpatie e antipatie.
0: Certo,
1: no?
0: Certo, assolutamente sì.
1: Però in quel caso che fai? Cioè,
0: riconoscono comunque un capobranco, no?
1: Esatto,
0: gli animali
1: esatto.
0: All'interno di un nucleo familiare.
1: Certo, bisogna trovare il modo di farli andare d'accordo.
0: Sì,
1: cioè, non puoi lasciare una persona di cui sei innamorato perché il cane non è.
0: E non puoi,
1: e
0: neanche
1: non puoi lasciare il cane.
0: Assolutamente,
1: non è una scelta fattibile. Ecco, tu lo sai bene.
0: Certo,
1: quindi,
0: che lo so.
1: Lino, lo salutiamo, Lino.
0: Lo salutiamo, Lino. Magari ci ascolta. Perché no, con quegli occhioni.
1: Sì.
0: E allora 348 075 80 60.
1: Subito c'è Bruno.

0: anche per oggi. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: E io vi aspetto.
2: Signora, io l'aspetto alla finestra e poi magari butto il cestino.
1: Ma no, volevo solo dire, vi aspetto dopo l'informazione.
2: Ah, ok.
1: Mi è venuta male.
0: 30 secondi alle 17, a domani.
3: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Sale l'allarme hantavirus anche in Italia. Quarantena obbligatoria per un 24enne di Torre del Greco. È uno dei 4 connazionali entrati in contatto con la donna sudafricana poi morta a causa del virus. Gli altri 3 in isolamento volontario. Farmindustria fiduciosa che un vaccino non servirà. Un altro stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump ha definito inaccettabile l'ultima proposta di Teheran: riaprire Hormuz ma rimandare i discorsi su nucleare e uranio. Quasi 1000 navi ferme nello stretto per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci trasportate. L'Italia è pronta a fare la sua parte per risolvere la crisi di Hormuz inviando dragamine. Lo ha ribadito il ministro Tajani a Bruxelles per il Consiglio Europeo Affari Esteri. Via libera alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. Putin minaccia l'Armenia evocando lo spettro dell'Ucraina. L'avvicinamento all'UE può portare a conseguenze devastanti. Dovrebbero fare un referendum sull'adesione. Il leader del Cremlino irritato dal recente vertice della comunità politica europea a Yerevan. Un audio ambientale risalente al 2017 aggrava la posizione di Sempio. Secondo i PM di Pavia, il 38enne avrebbe svelato l'orario dell'omicidio di Chiara Poggi intorno alle 9:30. Per il legale della famiglia della vittima, gli inquirenti si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi. Incidente stradale mortale ieri sera a Roma. In uno scontro tra 2 moto hanno perso la vita 2 ragazzi di 22 anni. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. Sotto la lente di ingrandimento, la velocità dei 2 mezzi. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. Quella appena iniziata sarà una settimana all'insegna del passaggio di numerose perturbazioni che porteranno ancora delle fasi piovose. In particolare, domani mattina avremo rovesci e temporali sparsi nelle regioni di nord-est, migliora però poi nel pomeriggio dove tende a rasserenare un po' dappertutto. Nel resto dell'Italia bel tempo sin dal mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi. La giornata sarà però ventosa al centro-sud e per venti occidentali, con il Mar Tirreno, il Mar Ligure e i mari intorno alle 2 isole maggiori anche molto mossi. Sarà però ventoso anche al nord per venti settentrionali. Le temperature rimangono elevate al sud, specie sul settore ionico. Nel sud-est della Sicilia arriveremo anche a toccare punte vicine ai 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
8: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
9: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
10: E le focaccine ai piselli della Romagna?
11: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
12: Le fiorentini.
13: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
15: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
16: Outmin del 25/3/2026.
17: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
20: 20 anni insieme a te, NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
24: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
25: Prendiamo due prodotti Luxury.
24: E teniamo lo scontrino.
25: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
24: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
26: Matteo!
27: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
28: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
1: 17:05 minuti, buon pomeriggio a tutti ancora una volta da parte di Katia Giuliani insieme anche oggi, anche nel corso delle prossime ore, subito la collection, ripartiamo alla grande con i top.

di Toto Africa, la collection delle 17. Buon pomeriggio a tutti voi. Ancora una volta si parla del rapporto uomo-animale, lo accennavamo anche prima, un rapporto che è sempre più forte, sempre più a quanto pare irrinunciabile, e ce lo raccontano bene i numeri. Negli Stati Uniti, per esempio, il 54% dei proprietari dice che rivaluterebbe una relazione se il cane non accettasse il partner. Il 65% ha più foto del cane che del compagno, e quasi il 50% dice che soffrirebbe di più a stare lontano dall'animale. Insomma, è vero che gli animali oggi sono famiglia, ma secondo voi questo legame è una ricchezza emotiva o a volte sta sostituendo troppo i rapporti umani? Vi è mai capitato di valutare una persona da come il vostro cane si comportava con lui o con lei? C'è anche chi, e me lo state già raccontando, utilizza proprio il cane per fare il test di ammissione, mettiamolo in questo modo, nella propria vita di una determinata persona, perché il cane ha un sesto senso che non fallisce quasi mai. Interrompereste una relazione se il vostro cane non apprezzasse il vostro partner? 348 075 80 60. Anche oggi su Radio Subasio vi leggo e vi ascolto. Subito Blanco ed Elisa, ricordi.

0: uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo.
1: Cristiano Ferro, La differenza tra me e te su Radio Subasio. Si parla di rapporti con gli animali perché negli Stati Uniti c'è questo sondaggio che ci racconta che il 54% dei proprietari di cani dice che rivaluterebbe seriamente una relazione se il proprio cane non accettasse il partner. Non solo, il 65% ammette di avere più foto del cane che della persona che è accanto, e quasi il 50% sostiene che sarebbe più difficile stare una settimana lontano dal proprio cane che dal compagno o dalla compagna. Numeri che insomma fanno anche sorridere, se vogliamo, però che raccontano come oggi per moltissime persone l'animale è veramente famiglia, è affetto, è presenza emotiva fortissima. Ma secondo qualcuno stiamo esagerando e stiamo umanizzando un rapporto che non lo è. Secondo voi questo legame con gli animali è un'evoluzione positiva del nostro modo di amare? Oppure a volte stiamo veramente spostando sugli animali un peso affettivo che un tempo apparteneva ai rapporti umani? Cioè abbiamo imparato ad amare di più gli animali o stiamo facendo più fatica ad amare le persone? E poi quanto conta per voi il fatto che il vostro cane o il vostro animale in generale vada d'accordo con il partner? Vi è mai capitato di giudicare una persona anche da come il vostro cane o gatto che sia si comportava con lui o con lei, per esempio? 348 075 80 60. Magari avete scaricato una persona che vi piaceva solo perché il vostro cane non nutriva una certa simpatia per lui o per lei. Vi è successo? Raccontatemelo, vi leggo e vi ascolto ovviamente come sempre su Radio.

0: parla del rapporto con gli animali, del fatto che a volte sono diventati, cioè, beh, per fortuna sono irrinunciabili, però qualcuno, diciamo, mette davanti il cane piuttosto che il partner, e quindi se al cane non piace il partner si preferisce lasciare il partner anziché il cane, ma è una scelta che, come si diceva inizialmente, non dovrebbe essere nemmeno posta come problematica, però evidentemente c'è.
1: Ciao Subasi, Alessandro D'Ancona.
0: Ciao.
1: Per me il fatto fortunatamente non sussiste, perché i cani sono tutti arrivati dopo la mia unione, dopo l'unione con mia moglie, però così io direi che non sussisterebbe comunque, perché se io ho dei cani e cominciassi a frequentare una persona e il cane non sopporta questa persona,
0: sì,
1: cioè, non continuerei la frequentazione, cioè non glielo farei conoscere dopo che mi sono innamorato, che immagino non capiti dall'oggi al domani, giusto? Quindi nel momento di inizio frequentazione, se questa persona viene a casa mia o io esco con lei in qualche modo e il cane non la sopporta e si odiano, appunto finisce lì.
0: Vabbè, però dai, poverina, cioè lasciatemi difendere anche un po' lei o lui, dipende dai casi, nel senso che magari è una persona interessante con cui potrebbe nascere qualcosa e cioè le dai il ben servito solo perché il cane magari fa qualche capriccio in più, dai, no, bisogna trovare il modo di farli andare d'accordo, non si può fare questa scelta, dai. 3480758060. A voi è successo mai? Cosa ne pensate? C'è Fulminacci.

0: McDonald's a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
13: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
14: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
12: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Radio Subasio. Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Baby One More Time, Britney Spears su Radio Subasio. Amiamo gli animali e meno male, secondo qualcuno forse troppo, abbiamo umanizzato i rapporti, tanto che molti, almeno da questo sondaggio che dicevamo prima, sceglierebbero, nel caso in cui il proprio cane non approvasse una persona nuova che entra in casa, perché magari diventa parte della coppia, ecco, lascerebbe quella persona perché il cane non approva. E vi abbiamo chiesto voi che cosa ne pensate.
1: Allora, secondo me, se il cane non va d'accordo con il partner, ha ragione il cane, perché i cani sono estremamente sensibili, quindi se la persona è diciamo invisa al cane, significa che non è una buona persona.
0: Vabbè, dai,
1: sì, no. Che nulla da eccepire, si chiude la relazione, punto e basta. Luciana da Jesi.
0: No, però io questa cosa la voglio dire, ragazzi, perché io, cioè, va bene amare i cani alla follia, va bene considerarli sensibili, affettuosi, intuitivi, però non trasformiamoli in investigatori privati o giudici supremi delle nostre relazioni, perché un cane può reagire male per mille motivi, cioè comunque è un animale, magari un odore, un tono di voce, un movimento brusco, un disagio suo personale, una paura. Non è detto che se non simpatizza subito con una persona, allora quella persona sia da buttare via, perché sennò davvero finiamo per delegare a un animale decisioni che dovremmo prendere noi e prenderci anche la responsabilità della scelta. Secondo me bisogna distinguere, cioè se una persona tratta male un animale, lì sì che c'è un segnale importante, ma se semplicemente il cane è diffidente, nervoso o non entra subito in sintonia, non possiamo farne una prova definitiva sul valore di quella persona. Voi cosa ne pensate? Cioè, se il vostro cane non reagisce bene alla presenza di una persona conosciuta da poco, magari, come reagite voi? Mollate la persona? Raccontatemelo.

0: Mio giorno migliore, Giorgia, su Radio Subasio. Oggi praticamente la domanda era cane o partner, cioè dovendo scegliere, che è una cosa bruttissima anche solo da doverla pensare, immaginare, però nel caso in cui il vostro cane o anche il vostro gatto non apprezzasse, non approvasse questa nuova persona che magari frequentate da poco, cosa accade? Perché i più sceglierebbero di mollare la persona e ovviamente di non mollare il cane o il gatto. Cosa ne pensate? Sentiamo il vostro parere.
1: Quando conoscevo qualcuno, la prima cosa che facevo era metterlo al bagno del cane. Che a lui non gli andava bene, non gli andava genio, non era la persona da, perché hanno un certo senso più acutizzato di noi. E quando c'è qualcosa che non va in quella persona, lo sento da subito. Cane per sempre.
0: Ecco, cane per sempre, questo più o meno è il filone di pensiero.
2: Credo che siamo alla follia pura. Io capisco perché amano così i cani. Perché con il cane tu gli dici cuccia e il cane sta cuccia, invece se glielo dici al partner stai zitto, stai fermo, il partner ti risponde, per cui non riescono ad interagire con le persone e riversano tutto il loro amore sugli animali. Io non dico di maltrattarle, per l'amor di Dio, però qui siamo alla follia.
0: Quindi due pensieri, come avete sentito, completamente diametralmente opposti.
3: Scelgo il mio cane sempre e comunque, perché se il mio cane va d'accordo con tutti e se davanti a una persona che invece non sopporta, mi dà un messaggio. Non lascerei mai il mio cane per una persona o una relazione. Non mi innamorerei nemmeno di un uomo che non ha un approccio positivo con il mio cane. Barbara da Roma.
0: Ciao Barbara.
4: Se al cane non piace una persona, quella persona ha qualcosa che non va. I cani sono buoni, sono puri e sono di natura limpidi, mentre le persone un po' di meno. Ciao Rosa Maria da Roma.
0: Ciao Rosa Maria, vabbè, insomma, io vi auguro di non dover fare mai scelte del genere, spero che insomma non sia necessario e sicuramente non va assolutamente abbandonato l'animale, ma ci mancherebbe altro. La frase che non mi piace e che continua a non piacermi è: se al mio cane, lui o lei, non piace, vuol dire che quella persona ha qualcosa che non va. Mi sembra un po' troppo, ecco, insomma, forse dobbiamo imparare a conoscere meglio le persone e scegliere con la nostra testa.

0: Taylor Swift su Radio Subasio che ci porta l'informazione. Breaking news di TGCom 24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 18.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nel paese cresce l'allarme antivirus, disposta la quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco entrato in contatto con la donna sudafricana poi deceduta a causa del virus, le altre 3 persone in isolamento volontario. Intanto è stata pubblicata la sequenza genetica dell'antivirus Andes relativa al virus isolato nel paziente deceduto in Svizzera, che non dovrebbe aver accumulato molte mutazioni. Medio Oriente, negoziati Stati Uniti e Iran per giungere alla pace hanno subito l'ennesimo stop. Donald Trump ha bollato come inaccettabile la proposta di Teheran di riaprire Hormuz ma rimandare i discorsi sul nucleare uranio. Quasi 1000 intanto le navi ferme nello stretto per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci trasportate. Belgio, partecipando a Bruxelles al Consiglio degli Affari Esteri, il ministro Tajani ribadisce che l'Italia è pronta a fare la sua parte per risolvere la crisi a Hormuz, inviando dragamine contro i coloni israeliani violenti. Disco verde dell'Europa alle sanzioni. Russia, Putin avverte l'Armenia, l'avvicendamento del paese all'Unione Europea potrebbe portare a conseguenze devastanti e chiede un referendum sulla adesione. Putin, irritato dal vertice a Yerevan, evoca lo spettro dell'Ucraina. Secondo i PM di Pavia, un audio ambientale del 2017 di Andrea Sempio avrebbe rivelato l'orario dell'omicidio di Chiara Poggi, e cioè intorno alle 9:30. Gli inquirenti si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi, ha affermato il legale della famiglia Poggi. Chiudiamo con un'ultima ora di tennis che riguarda gli internazionali d'Italia, dove Sinner ha travolto Popirin e giunge così agli ottavi e troverà l'altro azzurro Pellegrino per un suggestivo derby italiano. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 1 Milano-Bologna c'è un incidente allo svincolo di Fidenza, sulla 10 c'è invece una perdita di carico tra Genova-Voltri e Allaccio con la 26 verso Ventimiglia, perdita di carico anche in Emilia sulla A14 tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso il capoluogo emiliano. C'è un incidente sul tratto marchigiano della A14 tra Macerata e Porto Sant'Elpidio verso Pescara. Attenzione anche al vento forte sulla A24 tra Sergi e Giulianova. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 125, la orientale sarda, con corsia chiusa per incidente all'altezza dell'incrocio valico di Genna Silana. ANAS ricorda: alla guida allaccia le cinture di sicurezza, il 7% degli italiani non le utilizza. Viaggia in sicurezza.
4: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. vacanze Febal e casa. Febal casa, Febal casa. Più info su febalcasa.com.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
12: La spesa intelligente!
13: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
0: 5 minuti dopo le 18, buona serata a tutti, buon lunedì a tutti. Questa è Radio Subasio, ancora insieme un'altra ora piena di successi, piena di musica, come sempre la migliore, quella di Radio Subasio e la Collection.

giornalisti su Radio Subasio. Nel weekend appena passato qualcuno di voi ha frequentato, che ne so, pizzerie, ristoranti? Spero non abbiate avuto sorprese nel momento del conto della cena o pranzo, che sia, perché quando capita ci resti malissimo, malissimo. Sai quando ti arriva la salassata che ti resta tutto sullo stomaco, indigesto? Tra poco vi racconto una storia di uno scontrino strano, anomalo, non tanto per il conto, ma è il dettaglio che lascia parecchio perplessi. Ne parliamo

diventata un optional da listino. Ed è curioso come basti veramente una spesa minuscola per accendere una discussione enorme sui social, poi che te lo dico a fare un continuo, non tanto sul basilico ma sulla sensazione che ormai al ristorante tutto possa trasformarsi in supplemento, e alla fine il rischio è che la pizza, sì, magari era anche buona, però il retrogusto insomma diventa un po' amaro, cioè, rimane un po' indigesta una pizza mangiata così.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Insogni il vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
17: Volete sapere qual è la città più longeva d'Italia? Non lo immaginereste, ed è lì che dobbiamo trasferirci tutti. Oh, hai visto mai? Ne parliamo tra poco su Radio Subasio, Paola Iezzi.

Sick and Tired, c'era Anastasia su Radio Subasio. Secondo la classifica 2025 del Sole 24 Ore, basata su dati Istat del 2024, è, attenzione, Treviso, la provincia italiana con la più alta speranza di vita alla nascita, 84,90 anni, oltre un punto sopra la media nazionale. Subito dietro ci sono Lecco, Monza, Brianza e Trento. In fondo alla classifica invece ci sono soprattutto città del sud, con Napoli a chiuderla la classifica a 81,40 anni. Ora, messa in questo modo, sembra una graduatoria fredda, però in realtà dentro questi numeri c'è sanità, qualità della vita, servizi, prevenzione, abitudini, ambiente, ritmi quotidiani, perché vivere più a lungo non è solamente una questione di fortuna o genetica, anche è anche il posto in cui nasci e il modo in cui quel territorio ti accompagna nel tempo. E quindi tutti a Treviso, ma sì, dai, cosa vuoi che sia?

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

Parliamo ora di un traguardo significativo per NKD che festeggia 20 anni di attività in Italia. Un'occasione che viene accompagnata da un'iniziativa rivolta a tutti voi, pensata per valorizzare l'intera offerta dell'azienda. Dal 14 al 16 maggio è attivo uno sconto del 30% su tutti i prodotti, dall'abbigliamento per donna, uomo e bambino a tutto per la casa. L'iniziativa è valida in tutti i negozi NKD e sul sito ufficiale nkd.it.

Radio Subasio, voi siete distratti, no? Spero, soprattutto se siete in auto, insomma, do per scontato che siate attentissimi. Spero che questo lunedì sia andato nel modo migliore, che questa settimana sia iniziata nel modo migliore, e comunque grazie perché avete scelto anche questo lunedì sera la compagnia di Radio Subasio. C'è Lady Gaga e il singolo nuovo, colonna sonora del Diavolo Veste Prada.

0: C'è l'informazione su Radio Subasio, Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo sul quale era salita per pochi minuti una donna olandese poi morta a causa dell'antivirus. Lo ha disposto il sindaco di Torre del Greco Mennella per un periodo di 45 giorni in isolamento volontario, invece altri tre connazionali. Pubblicata intanto la sequenza genetica dell'antivirus Andes isolata dal paziente deceduto in Svizzera, a un primo esame indicherebbe che il virus conserva ancora la sua fisionomia iniziale senza aver accumulato molte mutazioni. Stati Uniti, Donald Trump valuta la possibilità di rilanciare l'operazione Project Freedom. Il presidente precisa di non aver però ancora preso una decisione definitiva in merito. Il dialogo è ancora possibile con l'Iran, sostiene Trump. Chiusura e rialzo per Piazza Affari con il FTSE MIB a più 0,76, registra la miglior performance tra le borse europee. Parigi perde lo 0,7%, Madrid lo 0,26%, positive Londra a più 0,3% e Francoforte a più 0,15%. Cambiamo argomento: il ritorno dei bimbi ucraini rapiti dalla Russia deve essere un punto centrale in qualsiasi accordo di pace, lo ha ricordato in un videomessaggio la presidente della Commissione von der Leyen, sostenendo che una nazione non può scegliere il proprio futuro se ai suoi figli è negato il loro. Tennis: Sinner vola agli ottavi a Roma dopo la vittoria in 2-7 su Popirin, australiano travolto 6-2-6-0, troverà l'altro italiano Pellegrino che ha avuto la meglio su Tiafoe Cobolli in campo con l'argentino Tirante. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata, Daniele Izzo di Meteo.it e gli amici di Radio Subasio. Quella appena iniziata sarà una settimana all'insegna del passaggio di numerose perturbazioni che porteranno ancora delle fasi piovose. In particolare domani mattina avremo rovesci e temporali sparsi nelle regioni di nord-est, migliora però poi nel pomeriggio dove tende a rasserenare un po' dappertutto. Nel resto dell'Italia bel tempo sin dal mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi. La giornata sarà però ventosa al centro-sud e per venti occidentali con il Mar Tirreno, il Mar Ligure e i mari intorno alle due isole maggiori anche molto mossi. Sarà però ventoso anche al nord per venti settentrionali. Le temperature rimangono elevate al sud, specie sul settore ionico. Nel sud-est della Sicilia arriveremo anche a toccare punte vicine ai 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente, tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
13: Prendiamo due prodotti Luxury
12: e teniamo lo scontrino.
13: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
12: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
14: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
15: Il quadrotto?
14: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
19: Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
20: La spesa intelligente.
0: 19:04 minuti, buona serata a tutti, buon lunedì sera a tutti, siete su Radio Subasio, un'altra ora piena di musica vi aspetta e vi aspetta anche un'altra gran bella collection, The Cars, questa è Drive.

0: Per Malmeta, ragazza paradiso su Radio Subasio. Non so se avete letto di questa valigia dimenticata alla stazione centrale di Ancona, che ha fatto scattare il protocollo di sicurezza della polizia ferroviaria. Fin qui, diciamo, tutto abbastanza normale, no? Da protocollo, appunto. Solo che una volta verificato che il bagaglio non fosse pericoloso, per fortuna non lo era, una volta aperto anche per cercare di risalire al proprietario, tra documenti ed effetti personali è saltata fuori anche una busta con 6.500 euro in contanti. E lì credo il primo pensiero di chiunque sia stato: cioè, io una valigia così me la terrei legata al polso. E invece era stata semplicemente dimenticata. Ma in mezzo a mille racconti di disattenzione, furti, caos, ogni tanto esiste ancora una trafila corretta, diciamo così, che parte da una borsa incustodita e finisce con il tentativo di restituire tutto a chi l'ha perso. Certo, resta una domanda: come caspiterina si fa a dimenticare una valigia con dentro 6.500 euro in contanti? Insomma, se sei distratto o smemorato o smemorata come la sottoscritta, io posso capire, però insomma in quel caso lì l'unica è: o non la porti oppure la affidi a qualcuno che con la testa ci sta, ecco, perché sennò il rischio è quello di perdere, insomma, 6.500 euro in contanti, non sono pochi.
1: Dimmi perché

Irene Grandi, la tua ragazza, sempre su Radio Subasio, nella serata in cui accompagniamo, ci piace accompagnare come sempre anche i vostri spostamenti in auto o anche con altri mezzi, perché no, salutiamo anzi quelli che ci ascoltano dalle cuffiette, magari mentre tornano a casa dal lavoro o viceversa, o magari avete altre mete, speriamo mete piacevoli, insomma speriamo che stiate andando verso il bello, verso il relax, speriamo sia stata comunque sia una buona giornata, un buon inizio settimana e che la serata che si avvicini lo sia altrettanto. Su Radio Subasio la musica è di Lola Young.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti, però non buttarli giù. Farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.

0: aderenti.
1: Carrefour. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Avete presente quando andate in spiaggia e la spiaggia è affollata, che sembra un lazzaretto, non sai dove neanche posizionarti? Ecco, quella sensazione lì non è niente in confronto alla spiaggia che vi racconterò tra poco.

Temple Red Stars su Radio Subasia. Un po' di giorni fa, la festa dei lavoratori, il primo maggio, circa 120.000 persone, dico 120.000 persone, hanno passato la giornata sulla spiaggia di Damescia a Shenzhen, nel sud-est della Cina. Una spiaggia letteralmente presa d'assalto, perché poi faceva caldo e c'era l'accesso gratuito, anche il collegamento diretto con la metropolitana, e tutto questo ha favorito l'invasione. È una metropoli praticamente, Shenzhen, di 18 milioni di abitanti, quindi già i numeri di partenza non promettevano solitudine e conchiglie in pace, però l'immagine sui social, ragazzi, racconta veramente bene che quando una città così grande c'è un luogo accessibile, vicino e gratuito dove cercare un po' di sollievo, ci va praticamente un pezzo di metropoli intero. Certo, se uno sogna il relax, il silenzio e l'ombrellone ben distanziato, non è proprio il luogo giusto, questa spiaggia è pazzesca, altro che Riccione a Ferragosto, quella in confronto è una caletta segreta.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

su Radio Subasio e lo potete dire forte che l'amore è nell'aria, perché più ci avviciniamo alla tarda serata più si avvicina anche quel mood lì e quell'atmosfera lì. Poi ci sarà per un'ora d'amore alle 22:30, ma prima di tutto questo

0: Se ti innamori muori, c'era Noemi su Radio Subasio, ci porta l'informazione. Breaking news di TGCom24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Muro contro muro Stati Uniti-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il cessate il fuoco è molto debole, dice Donald Trump, e all'1% di chance di reggere. Il presidente americano dice che comunque una soluzione diplomatica è ancora possibile. Cambiamo argomento, sale l'allarme legato all'antivirus nonostante le rassicurazioni delle autorità. Confermati altri due contagi tra i passeggeri sbarcati ieri dalla nave focolaio Ondius, una donna francese ricoverata in condizioni gravi e un americano che al momento è asintomatico. In Italia due i marittimi in quarantena obbligatoria in Campania e Calabria, gli altri due connazionali del volo KLM dove si trovava anche la donna morta per il virus sono invece in isolamento volontario, tra loro nessuno ha sintomi. La cronaca: dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017 emerge un soliloquio di Sempio che secondo la procura di Pavia sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara il giorno dell'omicidio. Per Alberto Stasi la ragazza non ha mai fatto riferimento a Sempio, approcci legati alle chiamate ricevute il giorno prima del delitto. Cambiamo argomento, Electrolux annuncia 1700 licenziamenti su un totale di 4500 addetti in Italia, nessuno stabilimento sarà escluso dalla riduzione di personale, i sindacati proclamano 8 ore di sciopero e chiedono un immediato intervento del governo. Chiudiamo con il tennis, senza storia, a Roma il secondo match di Sinner agli internazionali d'Italia, Popper imbattuto in 2 set 6-2, 6-0, prossimo avversario a sorpresa l'italiano Pellegrino che a sua volta ha battuto l'americano Tiafoe. Queste le breaking news di TGCom24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Umbria sul raccordo 1 Bettolle, Perugia c'è un incidente allo svincolo di Ponte San Giovanni verso il raccordo Bettolle, veicolo fermo segnalato in Liguria sulla 12 tra Recco e Genova Nervi verso il capoluogo. C'è vento forte sulla 1 tra Fidenza e Terre di Canossa Campegine, sulla 7 Milano Genova coda per un veicolo fermo in avaria alla barriera di Genova Ovest e allaccio A10 Genova Rosignano. Per chi procede verso Milano, veicoli scortati per il maltempo sulla 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione del capoluogo lombardo. Ultima segnalazione che ci riporta in Umbria sulla statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa per veicoli in avaria all'incrocio Acqua Sparta verso l'incrocio con la Viterbo Terni. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: E ora la sfida finale! Cocktail!
11: Spritz al tramonto!
10: Colazione!
11: Cappuccino vista mare!
10: Estate!
11: C'era l'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
14: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal casa, Febal casa.
14: Più info su febalcasa.com.
8: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
0: Buona serata a tutti su Radio Subasio, pronti come sempre anche stasera per il 3x3. Tra poco suoneremo le canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. Subito la collection, c'è Lucio Dalla, Futura.

0: Tre per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E torna il tre per te, puntuale come sempre, l'appuntamento in cui suoniamo le canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. Tre canzoni voi scegliete, tre canzoni noi vi facciamo ascoltare. Una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Come si fa a partecipare? È molto semplice, basta richiedere le tre canzoni che volete ascoltare chiamando subito lo 075 80 60 oppure vi prenotate direttamente sull'app di Radio Subasio cliccando dove c'è scritto 3 per te oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Simone.
0: Città:
2: Labigo, provincia di Roma.
0: Età:
2: 26 anni.
0: Cosa fai nella vita?
2: Studente alla Tivoli Forma Tivoli. Istruzione superiore.
3: Siamo superiori.
0: Segno zodiacale:
2: Vergine.
0: La parte di te che meno ti piace?
2: Nessuna. Sono tutto bello.
4: Vediamo io, per esempio, no? Che sono bellissimo, no? Sono proprio da esposizione. E so di essere fantastico, bellissimo e vanitoso, molto vanitoso. Io sono chic.
0: Il luogo più bello del mondo:
2: la Calabria.
5: Che dice?
2: La Calabria.
6: È sicuro?
2: Sì.
7: La Calabria, lo diciamo, è bella. Come in tutti i luoghi ci sono le persone belle, le persone. La maggior parte dei calabresi è tutta buona, ve la posso assicurare.
8: Sì, questo è vero.
7: Non c'è chi la cancuna una poco, sai, ma è buono poro, che poi se.
0: Barbie o Cicciobello?
2: Barbie.
9: Parla di donne più o meno nella sua testa come fossero bambole gonfiabili.
0: Cosa ti fa arrossire?
2: Il mare.
0: Entreresti nella casa del Grande Fratello?
2: Sì, mi piacerebbe.
10: Gli ho pagato e non mi fanno entrare! Gli ho pagato! E Roma va a entrare!
0: Un comico che ti fa ridere:
2: Claudio Bisio.
11: Chi è là? Vi mando al suono.
12: Son Claudio Biso.
11: Oh, avanza mio compar in plume scocca.
0: Tre persone che vuoi salutare:
2: e Luciana, Priscilla e Rita.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Salda Vinci, Per Sempre Sì, 883, Hanno ucciso l'uomo ragno, Achille Lauro, Incoscienti Giovani.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Hanno ucciso l'uomo ragno su Radio Subasia 883. Chiudono il 3 per te di Simone di Labico, provincia di Roma. Tre canzoni da lui richieste, ascoltate come sempre una dietro l'altra. Senza alcuna interruzione anche Salda Vinci, Per sempre sì. E prima ancora Achille Lauro, Incoscienti giovani. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60, se volete chiamare. La nostra app resta comunque a vostra disposizione nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Matteo! Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia?

0: Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
1: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
3: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
4: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
2: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Quando si parla di coppie felici, spesso si pensa al colpo di fulmine, alla magia, a una roba da film quasi. Però spesso e volentieri nella realtà le cose stanno un po' diversamente. Tra poco parliamo anche di questo, d'amore, e la Pausini lo fa prima di noi con Immensamente.

0: Bryan Adams su Radio Subasio. Le relazioni sentimentali, per durare, dice un articolo, hanno bisogno di una serie di elementi concreti: comunicazione efficace, intelligenza emotiva, sincerità, impegno costante e anche una gestione sana dei conflitti, perché ragazzi, litigare non è una cosa semplice per niente. C'è poi un altro aspetto importante che spesso viene dimenticato: una relazione sana non chiede di sparire dentro la coppia, ma di mantenere anche la propria individualità, quindi interessi, amicizie, hobby personali. In pratica il messaggio è semplice: l'amore da solo non basta. Se poi non sai parlare, ascoltare, rispettare e restare una persona intera anche dentro un noi, che è meno poetico, sì, però regge molto molto meglio.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola Iezzi.
1: Lo sai già che siamo noi, illusione, siamo tristi, superstar.
0: Per partecipare a Radio Subasio Music Club.

25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Cesare Cremonini e Malika Ayane, Hello su Radio Subasio. Tra pochissimo è già pronta Roberta Reversi, come sempre vi accompagnerà lei sino alla mezzanotte. Alle 22:30 torna anche per un'ora d'amore subito The Weeknd.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Avevamo

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, un'ultim'ora dalla Spagna. A Tenerife è completato lo sbarco degli ultimi passeggeri e di parte dell'equipaggio dalla MV Ondius, confermati altri due contagi ieri tra i passeggeri sbarcati, e cioè una donna francese ricoverata in condizioni gravi e un americano che al momento è asintomatico. In Italia è in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo KLM sul quale era salita una donna olandese poi morta a causa dell'antivirus, in isolamento volontario, altri tre connazionali. Cambiamo argomento, Trump valuta la possibilità di rilanciare Project Freedom per consentire il transito di navi nello stretto di Hormuz, quasi 1000 quelle ferme per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci trasportate. Il presidente precisa anche di non aver ancora preso una decisione definitiva dopo l'ennesimo no iraniano all'offerta di Washington per la fine del conflitto, il dialogo comunque è ancora possibile, sostiene Trump. Chiusura e rialzo a Piazza Affari con il FTSE MIBA più 0,76 che registra la miglior performance tra le borse europee. Parigi perde lo 0,7, Madrid lo 0,26, positive Londra con più 0,3% e con Francoforte più 0,15. Cambiamo argomento, e ritorno dei bambini ucraini rapiti dalla Russia deve essere un punto centrale in qualsiasi accordo di pace, così la presidente della Commissione europea von der Leyen, sostenendo che nessuna nazione può scegliere il proprio futuro se ai suoi figli viene negato il loro. Si giocheranno alle 12.30 di domenica a Roma-Lazio e le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions. Nel calcio in Serie A sono Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Chiudiamo con il tennis, Sinner-Aiotavi a Roma dopo la vittoria 6-2-6-0 su Popperil. L'azzurro trova la rivelazione Pellegrino per un suggestivo derby italiano. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
4: Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
10: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson vuoto Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it.
13: Carrefour.
14: Umbria Jazz. Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
13: Umbria Jazz.
14: Biglietti e info su umbriajazz.com.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
4: La spesa intelligente.
5: Buonasera, bentrovati, buon inizio settimana da Roberta Reversi, siamo di nuovo insieme fino a mezzanotte e nella nostra collection delle 21 troviamo subito i Queen con Too Much Love Will Kill.

Un'altra delle performance straordinarie dei Queen, Freddie Mercury in testa nella nostra bella collection delle 21. Bentrovati dunque da Roberta Reversi. Staremo insieme anche per questa sera, per questo inizio di settimana che io spero sia stato per voi piuttosto piacevole, perché è sempre, sì, un piccolo trauma, no? Dopo il weekend tornare al lavoro, anche quando il lavoro ci piace tantissimo e magari è anche la nostra passione oltre alla nostra professione, però il weekend è sempre il weekend. Se poi abbiamo avuto la possibilità di fare quello che avevamo progettato, no? Durante la settimana scorsa ci siamo rilassati, siamo potuti uscire o magari siamo stati in casa a fare quei lavoretti che non facevamo più da tanto tempo e ci hanno dato anche qualche piccola soddisfazione. Allora, bene così, ecco, siamo tutti più felici e più contenti, speriamo che sia stato per tutti quindi molto piacevole questo weekend. Noi renderemo gradevole e sereno anche l'inizio della nuova settimana. Per quanto riguarda questa sera, infatti, come sempre, la musica bellissima, la grande musica di Radio Subasio, da adesso fino alle 22:30, ovviamente in mia compagnia, perché la musica bella di Radio Subasio c'è sempre durante tutto il giorno, la sera, la notte, eccetera. Poi dalle 22:30 fino alla mezzanotte, quella che sceglie il vostro cuore in Per un'ora d'amore, quindi sarete voi a dar vita alla playlist di Per un'ora d'amore. Ricordate, questi 90 minuti dalle 22:30 a mezzanotte sono quelli che dedichiamo alle richieste specifiche del vostro cuore, che ha tutta le possibilità che vuole di potersi esprimere. Abbiamo fatto un quadro della situazione. Ah, giusto, manca. Di che cosa parleremo questa sera da adesso fino alle 22:30? Dell'amore che arriva quando ci si ama. Bella questa cosa è assolutamente verissima, poi approfondiremo un pochino più tardi. Intanto ricordatevi il 348 075 8060, il numero a cui invierete i vostri messaggi e i vostri vocali.

L'addio non è una possibilità. Bene, quindi si vede che c'è comunque una speranza, no? In fondo a tutto, anche quando si chiude un rapporto, qualcosa comunque rimane di buono, è questo perlomeno che vogliamo. L'amore arriva quando ci si ama. Ecco, stiamo parlando d'amore, questo arriva proprio a fagiolo, questo argomento. Il nuovo amore è arrivato quando io ho ritrovato quello verso me stessa. Pensavo che fosse impossibile, invece la vita mi ha sorpresa e sono molto felice. Queste sono le parole dell'attrice Valeria Mastronardi, che oltre alla passione per la sua professione sembra che abbia anche quella per l'arredamento e si sta misurando con la ristrutturazione di un meraviglioso appartamento a Roma che rispecchia, queste sono parole sue ancora, chi sono io oggi come donna molto più essenziale. Ecco, questa è una cosa estremamente importante per una persona e queste sono le cose che ha affermato la Valeria Mastronardi e ha detto anche che è molto felice perché si è riscoperta. Amare se stessi quindi non è egoismo, ma è un modo per amare anche gli altri e soprattutto per essere aperti a intrecciare anche nuove relazioni. Voi siete d'accordo? Le nuove relazioni arrivano quando si sta bene con se stessi e ci si vuole bene? Oppure la relazione è comunque il bisogno di avere qualcuno accanto perché da soli non si riesce proprio a stare? Amare troppo se stessi può anche essere negativo per la stabilità di una relazione? Voi che cosa pensate? 348-075-8060, mandateci un vocale, mandateci un messaggio con la vostra opinione o magari se avete qualcosa da raccontarci in merito all'argomento che stiamo esaminando questa sera. De Frey intanto con questo pezzo del 2007, davvero molto bello, How to Save a Life.

0: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo Fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
6: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
7: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
5: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

22:32 ed eccoci qua con Per un'ora d'amore su Subasio. La compagnia è quella di Roberta Reversi fino a mezzanotte. Ben trovati, buon inizio settimana e da questo momento siamo in balia delle vostre emozioni, dei vostri sentimenti di cui ci parlate con i vostri messaggi, con i vostri vocali, anche con le storie che ci inviate all'indirizzo che vi dicevo prima, redazione@radiosubasio.it, quelle più belle, quelle più appassionate, quelle che fanno battere forte il cuore anche a noi. Dunque, dicevo, il numero lo ricordate, 348 075 8060, non solo per scegliere la vostra canzone, ma anche per dire tante cose belle al vostro lui o alla vostra lei, così come ha fatto Deb.

Deborah di Nocera Inferiore per il suo Arnaldo. Lei gli scrive: amore mio, ci sono persone che passano nella vita e poi ci sei tu che l'hai resa speciale. Questa canzone racchiude tutto quello che spesso faccio fatica a spiegare. Grazie per esserci sempre, per farmi sorridere anche nei giorni più difficili, per farmi sentire amata in ogni piccolo gesto. Sei il mio posto sicuro, la mia felicità quotidiana. E proprio come dice questa canzone, grazie, semplicemente grazie per tutto quello che sei per me. Ti amo e ti dedico proprio per questo grazie degli zero assoluto.

centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto. Ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora? Le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese, casa tua, ormai sei grande, la speranza di sentirsi il più importante. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto.

Giro con te, Calcutta, in Per un'ora d'amore su Subasio. Sono già le 22.40 e continuano ad arrivare le vostre dediche, le vostre prenotazioni, le vostre scelte musicali. Al 348 075 8060 c'è anche quella di Fabrizio Di Iesi per la sua Amanda. Quanto mi manchi, amore mio, mi manca tutto di te, lo sai. Questa canzone dice tante cose, era la tua preferita. Just the way you are, Barry White.

sei lei e ovviamente lui è Luciano Ligabuin per un'ora d'amore. A questo punto al 348 075 8060 anche la dedica da parte di Alessandro di Rieti per la sua Valentina. Con te tutto ha un senso. E la canzone che lui ha scelto per la sua Valentina questa sera è di Antonello Venditti. L'avete riconosciuta dalle prime note? Unica.

Ed eccoci qui anche per questa sera, 22:59, pronti a regalare lo spazio adeguato ad una delle vostre storie d'amore, storie che vi ricordo potete inviarci attraverso l'indirizzo redazione@radiosubasio.it oppure attraverso il 348 075 8060 come messaggio o con un vocale. Quella di questa sera è di Giorgio di Roma e ci descrive quello che è successo fra lui e la sua amata Martina. Allora, innanzitutto Giorgio ci spiega che lui e Martina si erano lasciati 2 anni prima, convinti che il tempo avrebbe sbiadito tutto. Lui aveva anche cambiato città, abitudini e persino il modo di sorridere, convinto di aver finalmente chiuso quel capitolo. Ma quando l'aveva rivista per caso in un caffè, ogni difesa era crollata. Guardandola ridere con uno sconosciuto, Giorgio aveva capito che non esiste sforzo di volontà capace di cancellarla. Nonostante i mesi di silenzio e i chilometri di distanza, il suo cuore è rimasto esattamente dove l'aveva lasciato. E amarla non è più una scelta, ma una condizione inevitabile della sua esistenza, una marea che continua a tornare anche quando lui cerca di scappare. Per la sua Martina, I Just Can't Stop Loving You, Michael Jackson, Saida Garrett.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Per un'ora d'amore con Subasio.
8: Per un'ora d'amore con Subasio e la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte e prosegue ovviamente con le vostre emozioni, con i vostri sentimenti, con quello che ci raccontate e con quello che noi stessi proviamo nel momento in cui ascoltiamo le vostre canzoni, veniamo a conoscenza delle vostre storie e ci sorprendiamo con le parole che escogita questo vostro cuore innamorato per la persona, per l'anima gemella. Parole sempre nuove, parole assolutamente sentite, belle, profonde, che arrivano fino in fondo all'anima. E dunque proseguiamo con i vostri messaggi e questo sempre al 348 075 8060 da Francesco Di Nola per la sua Beatrice. Nonostante tutto ho ancora la sensazione di averti vicina. Torna, amore mio, io ti amo sempre per lei, Elisa, e pure sentire.

Niccolò Fabi e la sua incredibile Costruire. 23:19, si va avanti con il nostro Per un'ora d'amore. Incontriamo anche la dedica da parte di Nunzia per il suo compagno Roberto. È da un anno che conviviamo, non è stato facile e nemmeno è facile dopo una separazione ricominciare da capo per me. Quando mi arrabbio vorrei che tu mi capissi un po' di più. Non cerco l'amore con le farfalle o l'amore delle favole, ma un amore semplice. Cerca solo di capire. Vorrei dedicarti una canzone di Jovanotti. Questa è a te.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto.

La magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi

Resta ancora un po', restate anche voi perché adesso c'è Raff con Dentro ai tuoi occhi. E beh, questa è la canzone che Ileana di Livorno ha dedicato a Tommy con la sua nota d'amore. Come si fa a non perdersi dentro a quei tuoi occhi, amore mio? Ti amo, ma tu lo sai già, non è vero?

0: soluzione A.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Sì, lo so, ci stiamo avvicinando alla mezzanotte anche troppo velocemente, 23:38, però dovete sapere che abbiamo ancora tempo e spazio per le vostre dediche, per le vostre note d'amore, per le vostre parole, quelle belle, quelle di cui vi parlavo prima che c'entrano dentro al cuore, e soprattutto per le vostre scelte musicali. 348 075 8060 oppure utilizzate, se volete, anche l'app di Radio Subasio. Intanto c'è anche Stella di Padova che scrive alla sua Luisa: stai conoscendo tutto di me, perché non mi sono mai aperta così con nessuno prima di te, amore. All of me, Joe Legend.

Ariana Grande, la sua Vai, Vai, Vai. 23:50, le note di questa canzone incredibile di Pino Mango, Amore per te, dalla Vigna di Jesolo per Luca. Penso di aver conservato l'amore vero soltanto per te, sai. Aspettavo solo di incontrarti.

Piano Corazon, lui è Prince, ci ha portato alle 23.58. Arriveremo invece alla mezzanotte con i Pooh e l'altra donna. Io, dal canto mio, vi saluto con un pensiero di Paulo Coelho. Amore è soltanto una parola, fino al momento in cui arriva qualcuno a darle un senso. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no,

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: con chi sei.
1: Suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Consumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso.